Lungatg rumantsch, dad Antonia Sonder. Quil nos lungatg nel betsch bert fatsch, sans il patratsch strosch voll tarvatsch. Lungatg a met, c'exprim il plet, pil nos santeir, panzar e veir. Ed in nos spirt pac elevo, ed in nos cor betsch cultivo, post pir ludar ta far da grond, rumantsch, resten bastard del mondo.

Splerin, da Peter Lanzel. Splerin, quant mes char, curt vez a svolar, legir vi cavia in an ed in via ed in an da spöla da man. La flur est a sor. Nus sa bot citor. Svol una florina, on spler sul monts nina, cur passa sul prael soffel den stah,

Plivgia, dad Antonia Sonder. Ils dagots dalla plivgia batten stagn ancunter la mia fanestra. Els pecchen e croden, dantan scuttot ils fisenten me, davanten calm barnia.

partenza da Yonguidon. Per l'eister oz der ceo au part, il tren festina sui per val. Adiau, mes char comune natal, adiau, superbi pizlinart. Il tren festina vers il got, i vers la storta del cumgia. Ci sa, se torn. Ci sa. Ci sa, in mai a domandar au dot. Sper mai nuder avant in giun. Ma uassa es da mia vart, scomincia volta curceo part, l'increscentun.

0: Las novitats de RTR.
1: Il Parlament a Samorets discuteix sul campionat mondial de freestyle, quai ci aggiunge una seduta extraordinaria. A Tatches, Vizendaevles, la seconda notte in fila, il conflitto tra il Stadio Zenit e l'Iran escalesce da nuovo a Main. E Laura Otz è per grande parte le life di resta ciaut, qui era dati 30 e da Samorets 24 gradi. Ieri si è meu nome Müller, BNG. Il Parlament de Samorets na discuta ier saire davart il campionat mondial de freestyle dal 2025. En la discussion ein veniz mess in meisels aspects positivs e negativs.
2: Negativ ist sto surtuot üna roba. Las finanzas dels campionedis mundials de freestyle 2025 in ingediota. La società Purtedra ha neppe fatto un deficit di circa 4,7 milioni di francs. La Vigenec de Samorezen, scui il più grande creditur, ha tenuto le informazioni partite e la seduta straordinaria del Parlamento di Saira desistia su un 1,7 milioni di francs. Qui, perciò la società Purtedra non è già da dire in fallimento. Positiv ist nie manzuno, dass Championedis de Freestyle seien nies realisos fitch professionell e c'è tutto funzionò cuplaniso. L'idea della seduta era da pubblica manch discuter c'è ci desia sozzura tra le finanze, tra l'organizzazione dell'event, ma è tra la società Purtedra. Qui, perciò, usce surprise finanziali tra events grandi non capitem più in avvenir. Florin Juan, redaktion in Giadigna.
1: Per via della siccità attuale, in combinazione con la nuova onda di chalira, regia in gran privel di incendi di guaut in blera sparsa della Svizzera. In quasi tutti i cantoni del nord, vale in scumonda far fieu in guaut ed in la vicinanza del guaut. In la Svizzera centrale ed in Svizzera francese, vale per grande parte in scumonda far fieu condizionà. Quai monte che gli è molubi da far fieu in fuines fixes ed era quai mo con precauzione. Schumons absolut de Farfieu valen en l'entir Tessin, il Valais ed en parts dal Grischun. La Confederazione ripete tra importanti proiecti di informatica sbalz da Plibaut. A questa conclusione ven la Controlla Federale da Finanza CFK en in nov rapport. Per tutt'ciat sa in proiecti con gran basen de ressurse e grans rischi. Der Projekt als Davos, du sonst, kritisch l'EFK tranter alter Planisations incompletes, schwerine Präparation mangluse de la midada en il managi current. Quae c'è junior retards e kost supplementars. Sco exempel num il report la Modernisation dal Pajament de den erste Disoccupation. Der l'introduktion de quella l'enchatte de l'on aida problems. La Chancellia federale ha prendi posizione in causa e concedì che in cinque projekt seien confrontati con gruppi da pretensions complexes ed in contorn difficil. Minchon vengen entant terminati in ihrer Administration federale war durch ein projekt, la grande part con success, scuola a sottostriccia. In la città di Milano in gran incendi c'è un spesso femminile. Le autorità italiane hanno appellato 10.000 abitanti da lasciare serrate le finestre e le porte durante l'intero di. In plena, due sofans beach far termals nel quartier per tutti. L'incendi è rotto ieri sera in un centro di logistica di distribuidor di pacchetti. Il Stadio Zenit san da Nova Main a tacià mires en l'Iran. La fine mire sai da flaivlentar l'Iran a tala moda che quel ne posse bicipli per eclitar la navigazione en la via da Hormuz, a declarar l'armada americana. Tenor medias iranese sai da explosions emplir slieus. L'Iran da sia varta reagì con attacce in bases militares als americans en il Stadis del Golf, tranter auter en il Kuwait, il Bahrain ed il Qatar. Allur dell'inscontro supremo della NATO ad Ankara al presidente americano dicir che la pausa del combat con l'Iran valia bicipli. Er la convegna da base per terminare il conflitto na saia bicipli valaivla. E anche le balle a pe, paugs di, sventre che il Mexico è cruda o in lo ciao al finale del campionato mondiale, sorvegna la squadra nazionale in nov trenadre. L'anterior star giugadre e trenadre assistente Rafael Marquez succede a ses, mentor Javier Aguirre sco chef trenadre, quai ha cominciato la federazione da balle a pe mexicana. Marquez ha 47 anni ed è una icona del balapè mexican. L'anterior defensor del FC Barcelona ha absolvito 5 campionati mondiali per il Messico e vale quindi il più importante balapedista del paese. Dopo 2 anni è stato trenato assistente.
0: La meteo.
1: Stati Blair sull'Eglia nel Tir Grigion, la temperatura massimale è tra 24 gradi in Legna di Nota, 28 gradi in Surselva e 30 gradi in la Regione de Quera.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch. RTR.
3: Noi siamo del tot pronti. Il primo dovrei amore un caffè.
0: RTR. Dalla Damau alla Saira.
3: Noi però, senza esagerare un buon dia.

Musica romance però RTR, Pascal Gamboni in Nibla el Ciel. Rock and roll o grandius sta ich in pain per tot la musica genuta klein oz in di rock and roll es ja in pain sco una buna jacca da ci rompu vel i pu cool. RTR in Jövia as nov da Lüli oz es al di international del rock and roll. Per c'è quai al motiv es in se fitch simple, ad a ci far con un collega da mai, ad a nulla con Sergio Wetsch, na, un moderatore da radio, Alan Freed, a nempe nomna insieme schon da radio, a snov da lüln del 1951, dimena, avant precis 75 Jones, al quel dovrà per la prima ada, ad insieme schon da radio, al term rock and roll, oh, qua ci desozindi normal in quella ada al schnovischem rock and roll per descriver un stil da musica. I 75 Jones più tard, Sam in Chun, c'è rock and roll es, c'è rock and roll tuna, e is a dovra moduna quel plet, until radio. Un toc, ci pisera ossa, c'è va da fatta vossa cupala da caffè, sun maisa comainza da saltarina. Non te clainos un toc da Elvis Presley, dim per sé, unda Jerry Lee Lewis, registra dal 1957. Rock and roll at his best. Great balls.

baby. They're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire? La Svizzera ormai ci comincia con Slange, Jerry Lewis, Great Balls of Fire, Grandius e forza, Zanievant, con Chantal Talk, Claire, ed è un grandissimo hit della storia della musica. Ma quel tocco è Zanie avant, anche il film Top Gun, al primo Top Gun. Io so spero che abbiamo, c'è il caffè, e siamo anche la cupola e non è

0: Garondius, Queen con Bohemian Rhapsody, Giavijada, Tu Athena, sco canzun cela ves scrit jent za ves. I a forta ter schon duli lemna passada, la in jota gla la musica c'è inspira e ci c'è il tag la jent Mathieu, o IRL ver indica precis quista canzun ci funziona sin tot las festes. Quai mossa di mena down in avant co grand c'è quist song es i am da pü i stare inspirations da musicisti musicistes i da lur musica prediletta dai domande questa suras qui a pro RTR o schon ots alles desch in den quart i cura in den giuce volats in rtr.ch
1: c'è taidle la scena

0: Musica nuova da Helene Fischer, Heute Nacht, questa banura. Pro RTR, da Ermincia Mezzura, Noitaz, ed es la sesi mezz, Urs Müller, con le strais più importanti Noitaz.
1: Il Parlamento di Samorezzana discuta ieri sera davanti il campionato mondiale di freestyle 2025. Negativo è con un gran deficit di 4,7 milioni di francs. In concorso non è bicchita per qualche lavishnanca e è desistita 1,7 milioni. La Confederazione ripete tra importanti progetti informatici sbagli da Plibaut. A questa conclusione viene la controlla federale delle finanze in un nuovo rapporto. Per esempio, nomina l'EFK la modernizzazione del pagamento della denarsa disoccupazione. Per l'introduzione di quella, l'entrata dell'ONU ha dato grandi problemi. E sventre che la pausa del combattimento navale Beachpli escalesce il conflitto tra Washington e Teheran pli e pli. Gli Stati Uniti hanno nuova meina attaccia mira sull'Iran, sco reazione a quel attaccia basi militari dagli americani e nel stadi del Golf.
0: La meteo. Oggi dan de quens dis che blers che onda la ur rot su di rauni che intuan las novlas des che nu se stes vara manch far liber ira füder da la ur e da un bel di de sta con blers volai i praktica manch in ingenus nuvlas i er las temperatura sun agreabla se quaira dai circa 30 grads fin 29 grads in suri sot selva 22 fin 27 grads in engedina bassa in sursees i 24 grads maximal manch oz in engedinata. E per stappare le orecchie, vi sarà in RTR, già vi

Alvaro Soleri, schon lese in Akzent. Sul E, l'offi sul forte in Sur Silvan. Alvaro Soler. I dessa 24 minuti della set, se giù in Bundi, o se cos'è Dire Straits.

Schon de lunch, pü dul di nulla. Nov almain. Da d'una delle più grandi bands di tutti i tempi. Per essere precisi, da spi 9 anni non hanno più dato la musica nuova, o sesi per un shit in avant. U2, i quali pretendi o se semplicemente ne ha da una delle migliori bands degli ultimi decenni. E quest'anno non speciale, U2 festeggia quest'anno al 50° jubileum da spi cittas da. E per quanti si decise da dar ora un nuovo album. Amo quest'anno, al primo appunto da 9 anni, ci vede nire ora scudite muovant la fin dall'on, son qui stemna, a ogni però datora una prima singoli, quella si nomna Streets of Dreams. Al video a ogni fat a Mexico, si può citare per tutto l'anno, si può citare videos. Al primo si nomna il bus da scuola, e loro scordano ora la forza elettrica, e c'è YouTube, e si nomna il balcone di un'abitazione, e a semplicemente dall'ad da avent suona in avant. E dice tunla, la più nuova da YouTube. La prima è ada, o se qui è pro RTR, Street of Dreams.

Doldea Prim, qui a però RTR. Noisma musica de YouTube, Street of Dreams, ci annuncia l'album, ci dà un'ora mo quest'anno per il jubileum 50 anni. YouTube. In 6 minuti la 7.

0: Las novitats der RTR.
1: Impedir surprises finanziales in l'avenir, il Parlament da Samurezen discutesce sul campionato mondiale de freestyle. A Tace svizzenda Evles la seconda notte in fila, il conflitto tra il Stati Uniti e l'Iran escalesce da nuova main. Il Laura Ozzi si per grande parte sulle gife di resta ciaut, qui radati 30 e da Samurezen 24 gradi. Gli LSET, mio nome Urs Müller, BNG. Il Parlamento di Samurezen ha discusso ieri sera il campionato mondiale di freestyle 2025. In la discussione è invenuto messo in mais gli aspetti positivi e negativi.
2: Negativ ist da soprattutto una roba. Le finanze del campionato mondiale di freestyle 2025 in Ingedignota. La società Portedra ha neppe fatto un deficit di circa 4,7 milioni francs. La Vigenage di Samurezen, scui il più grande creditur, ha tenuto le informazioni partite in la seduta extraordinaria del Parlamento di Saira, desistia su un ordoant 1,7 milioni francs. Qui, perciò la società Portedra non è già da dire in fallimento. Positiv ist nie manzuno, dass die Championedis de Freestyle seien nies realisos fitch professionell e c'è tutto funzionò cuplaniso. L'idea della seduta era da pubblica manch discuter c'è ci desia so zur ter las finanzas, ter l'organizzazione dell'event, ma er ter la società Portedra. Qui, perciò usce surprises finanzielles ter events grands, non capitem più in avenir. Florin Juhn, Redaktion Engiadina.
1: Per via della siccità attuale in combinazione con la nuova onda di chalira regia in gran privo di incendi seguauta in blere sparse della Svizzera. In quasi tutti i cantoni nel nord vale in scomonda far fieu nel guaut e nella vicinanza del guaut. In Svizzera centrale ed in Svizzera francese vale per grande parte in scomonda far fieu condizionà. Quai munta che gli è molto bi da far fieu in fuaines fixes ed era quai mo con precauzione. Schumons absolut der Farfiau Wahlen in Lentir Tessin, il Valais ed in Parztal Grigion. La Konfederation repetet der Importanzprojekt Informatica Schbalz der Blibaut. A questa Konklusion wenn la Kontrolle Federale der Finanzen, CFK, in in auf Rapport. Per tuciat sa ein Projekt con gron basen de Ressources si grons richts. Der Projekt als Davos du sonst kritisch la EFK tranter auter Planisations incompletes schuerina Preparation manglose della midada en il manage current. Quae c'è junior retards e cost supplementars. Sco exempel num nel report la modernizzazione dal pagament da denersta di jucopezion. Der l'introduzione de quella, l'enciata de l'on ai da problems. La Chancellia federale a prendi posizione in chause e da concedi che in cins projekt seien confrontats con gruppes de pretensions complexes ed in contorn difficil. Minchon vengono intanto terminati in l'intera amministrazione federale var duoce in proiezze. La grande parte con successo scuola a sottostriccia. In la metropole da Milano in gran incendi c'è un affim spes. Le autorità italiane sono appellate 10.000 abitanti da lasciare serate le finestre e le porte durante l'intir di. In pline duane zufanz bici far termalze nel quartier per tuccia. L'incendio era tutto ieri sera e l'incendio da logistica di un distribuidor da pacchetti. Il Stati Uniti è nuova main a tacciare miras in l'Iran. La fine mira sei da flaiblentar l'Iran a tale modo che quel ne possa bici periclitar la navigazione in la via da Hormuz, ha dichiarato l'armata americana. Tenor medias locales e da explosions in plirs lieus. L'Iran da si avarta reagì con attacchi in base militare dagli americani e nel Stati del Golf, tra l'altro nel Kuwait, il Bahrain e il Qatar. All'urde l'incontro supremo della NATO ad Ankara aveva il presidente americano dicir che la pausa di combatt con l'Iran vale a bici pli. Era la convegna da base per terminare il conflitto ne saia bici pli valaivla. E anche il Balapè, Paus Dis, mentre che il Messico è cruda ora in l'ottavo finale del campionato mondiale, sruen la squadra nazionale in off trenader. L'anterior stadio gadre trenader assistent, Rafael Marquez, succede a ses mentor Javier Aguirre, sco chef trenader. Mexicoi a cominciare la federazione da balapè mexicana. Marquez a 47 anni ed è un'icona del balapè mexicano. L'anterior defensore degli FC Barcelona ha absolvito 5 campionati mondiali per il Messico e vale quindi il più importante balapedista del paese. Dopo 2 anni è stato trainato assistente.
0: La meteo.
1: Ho stati bler sull'Eglia nel Tir Grigion. La temperatura massimale è tra 24 gradi in Legna di Nota, 29 gradi in Surselva e 30 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: It is las 7:06. E allora, cocciatout, squai, da dormir tras, da ceneada, senza mettere a giugliarin, per citar su, citar balapè, e una decisione da penaltis, cipisera per Pulz, dal main 180. Aiz sto schon bot de chau z düser vidal dormer tras prim di cinuna dat balapé ma ot vai o in ora de chau in avance col prim quart final Francia contro Marocco. Noi ci imparamo di una vita da recreare in pain del io Svizzera contro Colombia e al melda faini qua insemble e con un ci ha erdovra buona nerva la fin demna passata nempe al Rai da Tir. Cocital va tra i diz do ses titel quai dal daini juste scopras. Mes nom Livio Fofa, The Division Bundi.
0: RTR. Mes radio, mia lingua.

In Svizra dai in se drei Themen, die tot zum Totten in der Grand Experts. La Nationale Svizra da Balapé, a Luf i Sport da Lotta. Lotta, quai is in se Tradition, quais Chamisas da Paurs, quais Resiadic, quais Sport da Datra per la Station, Biera, Lionges da Brasser, in naturalmente una Krume in Bucca. Io so per la prossima festa della lotta federale del 2028 a Thun potesse però tutto essere un pain ater, mai tradizionale. McDonald's, quel M, quel clown. McDonald's sarà il sponsor principale della prossima festa della lotta federale. Ecco, ci ha proprio nome, anche il Weizen del Plet, al sponsor royale. E io non so, ma forse c'è un o c'è il Griff, nirai loro non ha altro, al Weberhawk, e forse loro tutti uniti al McFlurry. E ci sa, forse c'è il premio principale, al Mooney Altar, verrà nom Big Mac. E c'è ci potesse capire con quel dollar fish, neanche studier. Fitch Blair's Big Macs. E per quel ci perda, darai un Happy Meal. McDonald's, sponsor principale della prossima festa della lotta federale, in giugno scherz. Ma è veramente so crei, oggi a bella FIFA, pisera quest'anno per noi tazzi, ci sono i 6 speciali, ci si può bisquassare già, ma osso appunto è la Federazione Svizzera da lotta. Jovia, a snuff da lun, in us primus d'avril, la 7 e 26.

0: Ja, wir benoren ist alles Sentiment zur Palas Neudats Ots kun Urs Müller.
1: Il Parlament da Samorezna discuta ier sera davanti al campionato mondiale di freestyle dal 2025. Negativ sei con un steil grand deficit da 4,7 milioni di francs. In concorso ne è bitch da per qualche la vishnanka e desistita di 1,7 milioni di francs. La Confederazione ripete tra importanti progetti informatici sbalzi da Plibaut. A questa conclusione viene la Controlla Federale da Finanza in un nuovo rapporto. Questo esempio nomina la modernizzazione del pagamento della denarsa disoccupazione. Tra l'introduzione di quella l'entrata dell'ONU aveva da grandi problemi. E sventre che la pausa del combatto navale a Bicipli escalesce il conflitto tra Washington e Teheran pli e pli. Gli Stati Uniti hanno da nuovo meinato che Amir in Iran scò reazione a quel a che base militare degli americani e gli Stati del Golf.
2: La meteo.
0: Al solai surpiglia oggi schon al servetzen della banura, le nuvole sono liber, l'ombrella può far vacanza, si dà un dida, stasco, ordel, cudes, cum bler, solai, ciel blau, i fitch pacas nuvole, si las temperature, si digesse, ische, cocisa, ientla, sta, a quaira dai, circa 30 gradi, fin 29 gradi dai in Zuri, Zotselva, 22 fin 27 gradi in Engiadina Bassa e Sursese e fin 24 gradi dai Oz in Engiadinata. E per quai, per tutti questi, ci sun schon wieder l'ur dai Ossa. Hydration break, pausa da Biver. 3 minuti far nulla, be Biver e sa recrea. Ed intanto c'è la FIFA, fes Ossa reclama. Fai ninu, deron la pausa, musica. Daft Punk in Zemmel und Pharrell Williams in Klassiker. Get Lucky. Is that your vision, Bundy?
3: Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet safe?

0: Has granted the Ray, where is my husband? Ray, gjai ora ish Svizras, al tende della Appenzellais, nobla era d'una, e ultima mancia l'ha creat un concert fascinant, propi incredibile, al Jazz Festival a Montreux. Ed es vainc del zot.
1: Il Kikerisis, presentata folk, vostra potia del vich in la regiun.
0: Runde duai oz con Vendelin Cabernard de Lyon. Bundi Vendelin.
2: Bien di insemen.
0: Vendelin fan de Balapé, adonto c'è non haus città la decisione, l'ora era altrara penaltis, ma se nu citain se le squadas ci restan, tenor el, ci es per el al favorit sul titel?
2: Ma io credo che France guadagni.
0: Ah, eh?
3: O quel team che viene criticato il più figlio.
0: No, no, Gabi, no. No, Gabi.
3: Hai già Bershon e hai già Bershon e le trasgrasse negative.
0: No, no, la Frauen già viene. Io sono un team Vendelin.
3: Sì, team
0: però, noi ci siamo cresciuti su, oggi c'è la domanda ad uno found, da chi è tu fan, in Svizzera? E loro dicono tutti Svizzera, Claire e della patria. Noi ci dice quella generazione ci descresce da su, cioè la Svizzera non era dalla partita, la prima era da lungo tempo del 94. Ale la moscena squadra da questi tempi ci desi un paio la favorita, perché non viene la Svizzera, ce non può integnare.
2: Io ero sempre Liverpool, o se un intake, a me non è Liverpool.
0: Ma c'è nazionale, c'è per esempio dall'82, dall'86, dal 90, dal 78, con c'è nazionale a Tignella?
2: No, te lo tenevo con Brasilia, ah. È il più la poi.
0: Preciso, stems. Io diciamo d'una, in sé, la squadra ci vede merita al più ferm, un titolo di campione mondiale fu stata la squadra brasiliana dal 82, con Zico, Eder, Socrates e compagnia. Qua era una squadraccia. Vendelin, as brasilians questo un davent, ossa di mena di gelella Francia, Gabi di Gnoterano in Spagna.
3: Os dico grad nu.
0: I Blairs Svizzers speresce Gnoterano in Cimoduna, c'è la Svizzera Godonia, ma questa sarà in dura nus. Io so speraini c'è el Godonia ulteriors vans, io ho cominciato fulminant, undes correctes, oz stes ni avair set. E a Kraici podes funzionar però i desercionite anti las chaches runde duai line better Gabi zero qui
3: exact toi toi toi Vendelin
2: bien grazie fich
0: dein la touch un minut duai de ses nominats pel prim montagne de quiston deriven dal grigiun
2: yeah.
3: Correct
0: al festival de jazz a Montreux dai più lunch co l'opener Lumnezia.
2: Yeah.
3: Correct
0: she's a post in Francia escargos e loro zaciufi poulet.
2: Yeah.
3: Correct.
0: La chantadura Shakira è cresciuta su in Colombia.
2: Yeah.
3: Correct.
0: L'actor Tom Hanks è più giovane con Sylvester Stallone.
2: No.
0: Ot nazioni hanno la chance di venire campioni mondiali di Balapé.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Casablanca è la capitale del Marocco.
2: No.
3: Feliu.
0: Mince squadra da veloci partecipa al Tour de France consiste da 9 corridors.
2: No.
3: Correct.
0: Al set principale della firma d'auto Toyota è in Italia.
2: No.
3: Correct.
0: Toyota zanomna era una città a Japan.
2: Yeah.
3: Correct.
0: Dalle 8 nazioni c'è una mola chance di venire campioni mondiali da Balapé e la Svizzera quella con più pax abitants.
2: Yeah.
3: Feliu. La Norvegia ha un pick-up.
2: Ah, già.
0: La Norvegia a mo più pax e quella ci dera per me la più grande sorpresa ma el Valentin ha detto correct ma Toyota è proprio era una città in Japan allora qua non è una marca d'auto di per sé è una città saper qua è odorare in giovinà
2: no io
0: saper
2: qua io non gaudio
0: qua quanto c'è mangi 2.000 abitanti
3: ma io les di
2: molto casa blanca se levi o bo io ti chiamo se Rabat la capitale
0: sì allora ella dice, no, Casablanca è la capitale del Marocco. Ah, hai. Ella ha ragione. Qua è smesso.
3: Eba? Ok, no, l'uscio in uslezza, è corretta.
0: No, no, qua è ella assolutamente
3: ella ha ragione.
0: Rabat. Io non mi ho preso Casablanca e Vendelina dice, no.
3: Exact. Adà, io ho le ghiu mocao al gè. Ok, quella d'oino si capisce, quella è corretta. E baulaun. Aber, ich weiß auch, grandios, bunu meine Schibainschko, ihr, nus wein du endisch prätensions, nus wein, ma du es verliedes, ko wohl die, nus wein auch noch korrektes.
0: Okay, also.
3: Da war wie eine Wand per Wendelin, super.
0: In unis ots pibot sco er, ma ci dides, i manca forte moduna la segna, ci sa, manca ta, la nota found, e per quai, der is un cimpe da dunna. Wendelin, grandius, schon weinsch bons, i domani l'ora runda trai, ha?
2: Ja, io provo.
0: Nu, teniai in avanti spolz, gio già in buona fortuna, e la invezza del jackpot, e si ho, e quai, per sapoi osa planet nonner, implicun non antises bons. Un bellissimo di ots, su qualm, a freisch.
2: Grazie, servus.
0: E ja. Buona fortuna, arrivair.
2: Arrivair.
1: Il Kikeri 6 presentata Folk, vostra potia dal Vic in la regione.

Dün in 8 Minuten sind das Anziehen, also wenn ich im Bein bei Gute, bei Lamm. Gewiss Tunz, kenn ich schon Tots, aber ich mein Tots, ich Totes. Ist das erklärt? Ja, das ist bei Forrest Gump. In des Bibes Films Chida. E a proposito Forrest Gump, al 70° anniversari, feste di essere oggi, ci sa, mi c'è tanto, se ti mente, cur ci sa talvezza, ci sa tal cagnoscia personale, ma in c'è tanto, più che Frank non ha nessuno mo bevù un caffè con lui, almeno non c'è nessuno da noi. Tom Hanks, un des grandi attori dei nostri tempi, feste di essere oggi, 70° anniversari, è già stato in pretesa del Kikeri 6, e le scongue più o meno precisi 10 anni più giovani con Sylvester Stallone, quella è feste già 6 dell'Ulcrai, l'80° oggi feste di essere Tom Hanks 70° anniversari. E era Forrest Gump, ha fatto una rotta su un'isola con una balla da volley, ha salvato sudate, sgolato sulla luna, ha placciato un avion sul Hudson River, e ha smis mosasco cowboy vudicia da fatta in orez an sentiments. Due Oscars, numerus films de cult, e più che Frank al più simpatic superstar da Hollywood. Ci des un premi pel più simpatic vagin, ci des da lunga la clave della Aina Cha in Maun, e allora garantì Tom Hanks, ci fiste già oggi, mena, se 70° anniversari della Svizzera Romancia. Happy birthday. E del resto, due Oscars al guadagnà. Un per sia rola appunto da Forrest Gump, al secondo per sia rola in il film Philadelphia. Quel se cagnosci per vedere un grandioso talk di musica. Qui è il grand Bruce Springsteen con Streets of Philadelphia.

0: Las novitats der RTR.
1: Impedir surprises finanziales in l'avenir. Il Parlament de Samurezen discutesce sul campionati mondial de freestyle. Attacces vicendaivlas la seconda noce in fila. Il conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran escalesce da nuova main. Il Laura Ozze si pregronda parzo le gifi di resta ciaut, a quere dati 30 e de Samurezen 24 grads. Il è la soc, meu nom Urs Müller. Bienvenuti. Il Parlament de Samurezen ha discutato ieri sera davanti il campionato mondiale de freestyle 2025. In la discussione è venuto messo in mezzo gli aspetti positivi e negativi.
2: Negativ ist hier soprattutto in Europa. Le finanze dei campionati mondiali de freestyle 2025 in Ingenieurta. La società Portedra ha fatto un deficit di circa 4,7 milioni di francs. La Vigenetta di Samurezen, che il più grande creditor, ha tenuto le informazioni partite in la seduta straordinaria del Parlamento di Saira, desistia su un ordine 1,7 milioni di francs. Qui, perché la società Portedra non è da dire in fallimento. Positiv ist nie man zu no, dass die Championate de Freestyle seien nie realisos fitch professionell e che tot a funktiono kuplaniso. L'idea della seduta era da pubblica manch discuter che ci desia so zur ter las finanzas, ter l'organizzium dell'event, ma er ter la società Portedra. Qui, perciò usche surprises finanzielles ter events grands, no capitem pü in avenir. Florin Juhn, Redaktion in Giardinia.
1: Per via della siccità attuale, in combinazione con la nuova onda di cialire, regia in gran priva di incendi di guaut in blera sparsa della Svizzera. In quasi tutti i cantons nel nord vala in scomonda far fieu in il guaut ed in la vicinanza del guaut. In Svizzera centrale ed in Svizzera francese vala per grande parte in scomonda far fieu condizionà. Quai monta, chi gli è molto ubida far fieu in fuainas fixas ed era quai mo con precauzione. Schumons absoluts de Farfieu valen en l'entir Tessin, il Valais ed en parts dal Grischun. La Confederazione ripete tre importanti projekts di informatica sbalz de Plibaut. A questa conclusione ven la Controlla Federale de Finanzas EFK en in nov rapport. Per tuciazza en projekts con gran basen de ressources e grans rischts. Der Projekt als Davos du sonst kritisch la EFK tranter auter Planisation sin komplettes square in Präparation mangluse de la midada en l'manage courant. Quai c'è giugno ritards e kurs supplementars. Schu exempel nom nel report la modernizzazione del pagament de deners de disoccupazione. Ter l'introduzione de quella l'enchat de l'onnaida problems. La Chancellerie federale ha prendi posizione in Chaos ed ha concedì che in cinque projekt seien confrontats con gruppi da pretensions complexes ed in contorn difficil. Minchon vignen dentante er terminats in entire administrazione federale war duocem projekts, la grande part con success, schuella a sottostriccia. In la metropola da Milauna in gran incendi c'è un affim spes. Le autorità italiane hanno appellato 10.000 abitanti da lasciare serate le fenestre e le porte l'entir di. In plena due in l'ufanz beach far termalze nel quartier per tuccia. L'incendi è rotori ersaire in centro da logistica di distribuitor da pacchetti. Gli Stati Uniti hanno da nuova maina tacià mires in l'Iran. La fine mira sai da flaivlentar l'Iran a tala moda che quel ne posse bici pli periclitar la navigazione en la via de Hormuz, ha declarà l'armada americana. Tenor medias iranais sai da explosions en plir slieus. L'Iran, de sia varta, reagì con attacces sin bases militares dels americans en il stadis del Golf, tranter auter en il Kuwait, il Bahrain ed il Qatar. Allur dell'incontro supremo della NATO ad Ankara al presidente americano dicir che la pausa de combat con l'Iran vale a bici pli. Er la convegna da base per terminare il conflitto nasaia bici pli valaivla. E anche il Balapè, Paux 10, sventer che il Messico è cruda o in l'ottavo finale del campionato mondiale, sorvegna la squadra nazionale in nove trenader. L'anterior star giocatore e trenader assistente, Rafael Marquez, succede se smentur Javier Aguirre, sco chef trenader, che ha cominciato la federazione da Balapè messicana. Marquez ha 46 donne ed è una icona del Balapè messicano. L'anterior defensor del Barcelona ha absolvito 5 campionati mondiali per il Messico e vale sco in dal spli importanz balla pedis al paese. Depi 2 anni è sta trenader assistent.
0: La meteo.
1: Ozzati Blair sull'Eglia Nentir Ciantun, la temperatura maximale è 24 gradi in Lengia di Nota, 29 gradi in Sorselva e fin 30 gradi in la regione d'Aquera.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriore informazioni c'è in rtr.ch.
3: Ed è la dati si. Via a Banura, a Snov da Lulli, che ho studiato sulle songs di Balapè. Allora, c'è la vigna di Mainz, Claire in Svizzera, Basci, Bringen Hai, ma c'è il campionato mondiale, è la grande numero Shakira. O, as ultimi campionati è la stata più presente con l'Italia, dal 2006, dal 2010, dal 2014 e er actual Mainz. Al toc, dai. Ma se ricordatemo vi dal hit del campionato mondiale da Balapè del 1998 in Francia, non puoi dire quel non è amo di Shakira. Se vi ricordate, allora non problema, e se lo è nulla, per vedere che quel tagline amo avanti la mezza, oggi qui, però RTR. Mesdom, Livio Fofa, se ti un buon
0: RTR, informativo e divertente.

0: Eagle Eye Cherry Safe. Tonight je vam dan dobil čada fe automatik, ki jo sedaj amo pi muzika romanča. Adina Buno.
1: RTL. Mie canzun preferida.
2: Mio nome è Daniela Vincenz. Io diviso la canzone Vetta Bialla da Dario Hess. A me piace quella canzone per cui che vai udio quella voni non ad un concerto. Io diviso con quella canzone a tutti in a Bialla stat, figiai bien, agis quitaudin dall'altro, a tu bien pil futur. Stai bene insieme.

0: Al Javish musical da Diana Vincent, Daniela Vincent, scusai, da Daniela Vincent, Dario Hess con Veta Biala, in toccia la scoperta un concert da Dario Hess. E del resto, prossima occasione da Vezzer live a Dario Hess e sia band es in sonda ci vegn pro Moon and Stars a Locarno, la suonerà el sulla Piazza Piccola.
1: Die Chanson preferida.

0: Il y avait 9 de lui, 8 mains avant, cool, championnat mondial de balapé, le premier quart final, Francia-Marocco. Et championnat mondial de balapé, quoi, est, de peu, un temps pour d'une grande hits musicales. Ecco, ho botta di una per l'ultimo campionato di Zerquista e Ada Shakira pisserà per il hit del campionato mondiale al song ufficiale della FIFA. Però Shakira non è la prima che ha hits del campionato mondiale. Si è andato un altro latinoamericano che pisserà per il hit di un campionato mondiale da balapè.
1: RTR. Quai è il sempervert del D?
0: Nempe dal 1998 in Francia. Se ricordate, forse muovi dal finale, ci è stato un paquel tra il Juan Zidane e il Juan Ronaldo. Con la meldra fin per francesi, per Zidane, ci hanno guadagnato il loro primo titolo contro Traianola contro la Brasilia. Ma restare quel campionato dal 98 è appunto un grand song. Nempe quel da Ricky Martin e la Coppa della Vida. In 60 paesi quel talk stat, quella sta un top hit in 30 da fatta su piazza 1 erprano in Svizzera. E ed è stato un pa sco un riva clocca per la musica latinoamericana. Quel talk nempe aiuta al grand Latin pop boom la fin des ons non aunti dice. Es quai stat cominza mind per la via da stars sco Shakira, Jennifer Lopez o Enrique Iglesias. Ho dit quart senza Ricky Martini la Coppa della Vida ves al mont un pa plu pac movimento entil yalun Hüftschwung. E per il movimento, antes e all'unz pisera ossa is regordaini, vide il campionato mondiale dal 1998 con Ricky Martin e la Coppa della Vida.

Ricky Martin con la Copa della Vida. Nos sempre wert das Nov de Lune. Statt al hit del Campionato Mondiale del 98 in Francia. Là la Francia guadagna, ci sa, forza venire qui sto in Campionato Mondiale. Questa sera quart final, io ne contro al Marocco.

0: Nicholas, don't stop the car. I parcà l'auto in qui in il nostro studio per sedirci da Danov a Urs Müller.
1: Il Parlament a Samorezna ha discutato ieri sera davanti al campionato mondiale di freestyle 2025. Negativ sei, con so un stal grand deficit da 4,7 milioni francs. In concurs nei Bicta, per qualche Vishnanka haia desistito di 1,7 milioni francs. La Confederazione ripete per importanti progetti informatica sbalsta pli baut. A questa conclusione viene la Controlla Federale de Finanze in un nuovo rapporto. Sco exempel numna ella la modernizzazione del pagamento de deners de disoccupazione. Ter l'introduzione de quella l'enciata de l'on ai da grands problems. Es venter che la pausa de combat navale bitch pli escalesce il conflitto tra Washington e Teheran pli e pli. Gli Stati Uniti hanno nuova maina a tacciare miras in l'Iran, sco reazione a quel a tacciare basi militari dels americani e nel stadis del Golf.
0: La meteo. Attenzione da un avvertimento.time. Nulla im Lüderei hat la crema da solai. I da in sei un di, da stasco or del kuders bler solai, ciel blau, pakischmes nüvles, i punto temperaturas un di, da dire spass, con glassa in maun. Nempe, oz dai tanto 24 gradi in engedinata e 30 anti la region da Quaira. Bei dem Tanz und der Chapasatz Bunker und die 5 Minuten, per quai ich wusste, dass ich in Boutia studiere, ma las casas a un justa sera. In Svizzera, Romain c'è un pisiere alla FIFA, din per sé RTR per Hydration Breaks, per Pauses de Biver. Un toc pausa, vale del rest, per la casa doai.

RTR in Jövja, as novda lüliesi, ai idasi certas melodias, ce si zadalda, zai da lunga, bellas regordanzas. Per exemple, promai, es una de quella squisce qui, eh? Se ricorda a terra, no? La serie de televisione de cult di Waltons. Dice John Boy studia all'ultimo ad una la lum e dallo stesso tempo è una simile serie che Blair si ricorda forza R amo R la is la melodia mo relativamente concente tra i clienti ad accoce quella tonegi. Tu non pensi che scuola Schwarzwald Clinic? No, ma ed è la melodia di un'altra serie. Alla Selas da Cowboy, da quella vengono se fatti la polvere, la serie Unsere kleine Farm è da retuarn. Netflix, mossa al classico da Zon 70 da Vent. The Dots in una nuova versione, un remake moderno con da più drama, storytelling più coraggioso, ma con una sentimenti da preria. Per tutti questi sono cresciuti con la famiglia Ingalls. Da Vende Dots, se poi di me streamer, le nuove episodi. E sono avanti, cioè quelle sono state da vedere da Netflix, o su Netflix, a Netflix sono planizzate la seconda stagione da Unsere kleine Farm. Neanche c'è male per una farm, ci non ha mai tenuto velan.

0: 4 minuti dalla snowesi. Io sa dai alch per tots questi non sono stati in vacanza, sono ci sono schon stats, ma da ci tornats una fin dem na scho voi out la e si al mein per vaso founds in pain scho ci fisen stats in mais in vacanza.
1: In leider lag se transforma beim Brest Buschbe in ein Paradies per ils Pigeons. Il est temp per la feste du fans. Intende der RTR, budais wusste de l'Archan zu net, dass er paraules romanches, es il zu enterfahr in a fotografia de rekordientia. RTR e l'ÖKK presenten la feste du fans a lag. Ils disch dodsch e disch nov de fanadur. Nus ans legrein sind wuss.

0: Las novitats der RTR.
1: En stadi federativ da Main retira il top candidat dals Democrazia, candidatura per il Senat, quai su entre greves renfaces da violenza sexuala. Ed en l'avenir pud essere marcante, ma in de pli persone survenir cancer, avvertesce la WHO. Quai in dus als tema sozza las nov. Al microfono Urs Müller. Bienvenue. Il Democrat Graham Platner ha retratto sia candidatura per il Senato nel Stadi federativ da Maine. In donna ha rinfacciato il politiker da Vair Viola e l'avant Cinchons. Platner refusesce tutte le rinfacces, tentant ampliere democrates e democrats pretendicals retiria. Il Democrats vogliono us nominare un nuovo candidato e una nuova candidata in vista als midterms il november. Attualmente hanno els Republicans del Presidente Trump la maggiorità in ome duas chambres del Congress. Il Presidente americano ha annunciato di dare all'Ucraina una licenza per produzire sezze il sistema di Defensione Patriot, quai ha detto Trump ad un incontro con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'urda l'incontro supremo della NATO in la Turchia. Tentant na Trump fac ne gines indicazioni concrete davart il termine o la finanziazione. Zelensky ha din puspe pretendi da pli raketes per la defensione dell'aria. L'Organizzazione Mondiale della Sanidad WHO avvertesce che potesse dar marcante mai in deplicas de cancer als proxim sons. Fin il 2050 potesse dar mincion redund 35 milions diagnoses de cancer. Il 2024 in quai ang stats redund 20 milions cas. Denor la WHO en l'an passà redund 10 milions persones mortes de cancer. 4 de 10 malsognes de cancer stettin en connex con facturs de rischia evitables, sco per exempel fimar, alcohol u surpaisa. Per quai dovrie us de pli mesires de prevenzion. Ed anche in novità del tennis, il Brit Arthur Ferry è sorprendente Mainz a qualificare per il mezzfinal del Turnier de Grand Slam a Wimbledon e quai sco giugader con una wild card. Or davanti quai mogerte già a Goran Ivanisevic il 2010. In quartfinale a Ferry batti l'italian Flavio Cobolli, clara main in 3 sets con 6-4, 7-6 e 6-0. Sco proxim front il matador local sin il tudesce Alexander Zverev, ca elimina l'american Taylor Fritz, medema main in 3 sets.
0: La meteo.
1: Oggi al Tibler sull'Eglia l'entir grigiun, la temperatura massimale è tra 24 gradi in Lenghi di Nota, 29 gradi in Surselva e fin 30 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Ei, da fatta con Sesanola, Sesanola e Sesanola. Er in drei Sets, Gudonia Oz al Sulei, da vam nu un bellissim di de sta. Speresch, ce vu podaut tal ialder in pain.
0: RTR. Unic e simpatic.
2: E pel Sulei, pel Azzurelli, sera, naturalmente, in avant RTR. Flottisce in nostra compagnia.

unterstützen.

0: Sta avant 43 ans, dal 1983, grandisch Hitter, Hit Nummer 1, un Hit de Sta Robin Gibb con Juliet. E con quai pros jubilars e les jubilares des nov de Juliet, des nov de Lully.
1: La Coppina. Presentado bogna in giardina a scuol, il bogn con agua minerala. Bognaingiardina.ch.
0: Das nov de Lully. July, Festa Gesha, anche la casa San Giuseppe Compadials. Gemma de Plazas de Surain, 685 anniversari. E al non autavel, anche il centro de Sandà Pontraise Mustè, può festeggiare Oz Martin Hitz de Denis. Sinceras gratulazioni ai due jubilars, speresch ci dà un paio festa Oz per voi e con voi. E appunto, tac là, allora la sduda gimez RTR, là dai allora saluts e musica per vos grand di da festa. Io sono Dani Liber, la slinges de telefon per un'ulteriore gratulazione. Sciavu che nusciate din cincia ozzas nov da lull anniversari. La slinges son libras da vende dossa 0800 20 25 30 e din vos nom trametaini la cupala da RTR 0800 20 25 30

0: Womack and Womack, Teardrops qui a pro RTR des las 9:15, 9 de luglio. In un imprendaine che noi in ulteriore jubilare al telefono sin, cioè o che noi c'è fino a più cinque dal chiccheri seis ma al che noi c'è gli altri c'è anniversari Otto Heine da Siaz, buon dì sar Otto.
1: Buon dì signor Livio.
0: Sar Otto, a ci gratulation el i chai giavus al per la jubilare.
1: Io le gratulo alla sora Matlene Spessa Heine senza il 70 e divisato bene buona sanità. A godevi na fa te per servle godevi na vontot.
0: Ok, super sir Otto. Madeleine ci des la sor gronda. Amo buon contact, amo blerda ci fare un concelzo telefonaut.
1: Ben ben. Ambia.
0: Ven lei la sisiato trova lei l'ottavanasa.
1: Aldo in gadiamno venire sit la sor sisiato.
0: Ah, far visita, loro avete auto in paese. Yeah. O se sei tanto, quasi una onada speciale, un anniversario speciale, dai una grande festa?
1: Io sono un buco di festa.
0: Ah. Neanche se il gioco del jackpot del Kicker Races non fa la festa.
1: Qua dipende, mi chiede con te.
0: Ok, Sar Otto. Non sperai nemici che ci sia sor, ma la specie fa una bellissima festa, 70, non si vengono mince di. E Adel, già vengono in mince che è un bellissimo di. E faccio una visita a Madeleine, no?
1: Grazie, cu.
0: Cu, Sean. Ma c'è il frar Piccion a studiare della sala al più tardi alla dal della loro acquisquia. Grazie Fitch Sarotto, un bel dì, arrivai.
1: Grazie a voi e a voi e a voi e a voi cuore.
2: La Coppina presentato il buon engiadino a scuola il buon con acqua minerale buon engiadino.ch
0: e da più gratulazioni allora oz da vendere le 12 metri con Gabi De Gonda.

0: Das ist rot.
1: Musica Noah da Halunke, qui pro RTR Luftschlösser im Korridor. In 6 Minuten sind es 9 Metz. Kann man dir per Mai Plaunet Ura per Rumir Sükui, al Puff, c'è una fat, las ultimas 3 Uhres im Metz. Isurdar a Gabi. Gabi, c'è, hast du als de B, c'è, de Servicius?
2: In der Messe bei allen Gausses, also, Livio, c'è Ingredienzen sind schon Kult Schweizeres, per la Cugina.
1: Per la Cugina?
2: Donge, Livio. Punkt. È già nel cavazzinchio trovo. Placat, è nominato il nome della nuova vernissage, della nuova esposizione, oce vernissage a Lyon, el spazio d'art Zezanera. A quella vernissage presenta placat, da quelle ingredienze cultiche della cucina svizzera, also in format gron. A Dio dice, è un stato spersivi sensazionale.
1: Also Rösti,
2: Lavender, Rösti, Aromat, Knorr, Maggi, also proprio tutto quel che è cult della cucina svizzera.
1: Also c'è Marcas della cucina svizzera, Zweifelchips, Knorr, Maggi, questo fa un erpibot reclama di questi placati.
2: Exact, placati del zon 30, tocca via da nel 60, litografie, also semplicemente c'è wow.
1: Ok.
2: Adesso discorrendo con la Bea König, che declara che è venuto in quella, insomma, in quella codins Samlik, in quel placato. Allora, mai nus oz live in Lumnezia, nus ventremes Lara Kacin on the road in Lumnezia, ora van tutte Morissen, abre si la Alp, so in Carli, ai ferma Munconza, also grande Munconza d'Aua, nus lenzave co. Was fein's front, quella situazione, perché la stada è un dibu vergada, e su andos la prossima onda de calira, e nus lenza ve, coins fa quai.
1: Basta, tot quai e da più dollas novi mezzo, also in pack moment.
2: Con Gabi. Sono grad liber.
1: De gonda. Da mia parte si stat quai. So giuvi di novant, buon divertimento con RTR, un bellissimo di stat bain, nun bluderai da baiver, hydration break, io zeile as orelles.

0: Quella dia della seconda mezzanotte di quei avvamiedì adesso c'entra la domanda hai si possibile di scegliere quei link della VM quei check-out speciali che non vengono ah, sono tre sgade vengono spruccati adio credo che tutte le buone cose entrano adio sono le positive spero che non vengono di regalare quella banknota di 100 francs gosto sta con voi tra quei avvamiedì Gabi De Gonda
1: la stat con RTL
0: e naturalmente con bia buona musica. Bien

0: Summer of 69, oh, lu er ja auch schon nascht. Also, nus mein Wiener Wohn, wis, forse strominio kun, la Zifra, de Aspektaturs et Aspektaturs, til Duke, dentre la Schweizer e la Columbia, stiachses noch. 1,2 Millions an raus in SRF la Partida. Grandios, ha? Fit bien e 930 meli an Mrau la partida such les plataformas online de SRF. Jo crec que SRF asche esser content.
1: Da per tot va la pe. Er la, no quins che pesce normalmen be baseball e hockey sin glas. Il campionato mundial der RTR.
0: E nos vaine autres cifres tier quel spitacle del campionati mondial. Dels campionati mondiali de balla poi el Stadis Uni. Canada e Mexico ein stoconosso d'un brau en media. Pipaux aspecte turske de la devosa edizione all'America del Nord. Aber quei tot auter. Avon als quartfinals che entscheiman questa sera alles 10. Cool, duel entre Francia e Marocco annuncia la FIFA in media da 61 milioni a 204 spettatori e da spettatori per mille partite. Io credo che quei hai fit positivi risultati. A Jan 1994 era quella media su entre la vittoria finale della Brasile contro l'Italia con 68 milioni a 990 spettatori e da spettatori. Quei ricord sal turnier Bobli Contonger, per cui vessen tutti i giugs tu esser vendio tocken til de vos platz. Interessante è den ton che de Michael la partecipazione extraordinaria da 48 equipes alla FIFA se vi fa una buona bilanza schon a vonels o chiavel finals. Io sai, quei massa cifras, aber 6 milions, 259 Meli a 184 persone han visitato 96 partite stocken ossa. A da un depli. Neua in che stadion eins visitau als PBRs? In che stadion han als PBRs visitau in Duke? Natural mein el stadion legendar del Aztecs a Mexico City. Lo han 404 mili a cena veng persones visitau in dels match del campionati mundial. Enorme mein Biazefres gewann Odel Churvi Schkodefanuat. Aber tutina, in abbiala bilanza per la FIFA. Yeah, non smarren questa sera per spai.

RTR, jaj, veň avon las dies. Aunina canzuna lu, ham video en vus puspoi da i en quella ronda per gudinia nossa banknota de cien, per fa part e alla concurrenza da gudinia quel grandius trico della nazionale svizzera sotto screz con tot ils giugedurs in stodenton, mo am flau. Cioè moment dels campionatis mondiali che ha dato che noi ancorin. Boda sì, noi dobbiamo in una gala ronda, in una gala di zon, els cavazzins, a cui è un corto momento, per essere precisi, 2 minuti e 40 secondi.

0: Jedu sa aj zješi lunč.
1: Če moment del campionato mundial da balapè sognau. Tra il pass finta il gol.
0: Precis.
2: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch.
0: Ed ich la tiarza gake nus mein en quella ronda. La numero de telefono è 0800-2020-30 e noi siamo in quel momento.
3: Io sto in del Zeus il più discutato del campionato mondiale. Blere decisioni disputabili a marcare il Geo. Sventa 90 minuti, pari.
0: 0800-2020-30. Chi prova la fortuna? RTR, ben di chi è al telefono?
4: Ciao, qua è Anna Clara Wolf.
0: Anna Clara Wolf, de nunder telefonesches, Anna Clara?
4: Da Liechtenstein ma es un dazuat.
0: Dazuat, grandios. Oje, Liechtenstein, ualveskins, discuri, remont. Anna Clara, che moment cerchaini?
4: E pens, wo cerchaivet quel moment dal 11 meter in Giocia Vargas a Ciala.
0: C'è on e quest'au?
4: Quest'on, also quest'io c'è veven just avant in Ebna. Also na in di er, è stato.
0: Ai, io sto da canastra na Clara. Na, ai si bo. Grazie al fecch pel telefon, sto mal. Asti al prender a un nine seconda. Und prova, tschüss Anna Clara Wolf in Bidieti. Adio,
4: ciao, Beldi.
0: Ciao. Adio, stoi. Prender in Zekon, Participant. Tia kau al telefon, bien di.
5: Ciao, Claudine Dermont, bin di Gabi.
0: Ciao, Claudine. Depi quel tierz di che nos samuter già in vide quel legno. Vignino sotz da schlidia el. Ciao, moment ancorinus.
5: Aber schon am 1912, Jahre zu Deschen, unter Austria. Und ich bin um der Schande der Goyan, der Wevenu.
0: E quais ves esser, ina de las... Ai, sie haben Borbo.
5: Okay.
0: Ah! Claudine, ich stehe da kein Aster, die haben wohl proprio... Spinau, Fanfare, Applaus. Aber ich hier, ich bin auch
5: komm bien.
0: Ok, prova a montare Tobia Falerfo senza di plicletti, Tirel.
5: Ok, un
0: grazie al fecch, Claudine, di Vigilin Valencia e di ciao.
5: Ciao, ciao.
0: Cosa hai qua, Sonia? Vest Bugien, regalau quella de Cien, quella blaua d'Anton, e la resta che ho tirnus, de Mount, nuova chance, forse con de plicletti.
2: Che moment, presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikis-wohnwelt.ch.
0: Quel che conta cao, quel se ves probabil se regurda da quei moment che nos ancorin eras Ramazzotti probabil al e giù emozions. Quella viu quei moment.

Graz, a Savognin 21 graz, denton quelle temperatura sto nu so propi gude per quelca na vende de maun vai minche di in grad ansi amardislu propi al di de calire. Io les di quels discau e al meir se nu so preparain bain e sta in zanemo de tir che nu sappiam fa quelcheo in sei e laua. De pli delles novitats, naturalmente de pli delles temperaturas, en cort moment cau, elles novitats delles dies.

0: Las novitats der RTR.
1: Il cercle dur de Melevenche si se sta il plitchout de pilla enchata de las miserazions quae almain en l'Europa del West. E passa 9.000 persones fan parte de la traversada de l'Aide Turic in caps pli grons ne dati bici. Quae indus les temes oz a las dies al microfon Urs Müller. Bienvenue. Il mais passato è stato il plitchout cercle dur in Europa del West dopo il commencamento delle misurazioni, che ha comunicato Copernicus il programma dell'UE per osservare la Terra. In media è da 20,7 gradi, che è in passato 3 gradi di più che in media dal 1990 fin 2020. L'onda di Cialira, la seconda mesedata del cercle dur, ha procurato in blers paese nel vest dell'Europa per temperature di record. Er la temperatura dell'aua sin la surfaccia della Mars sa è stata usci auta scoang mai. Copernicus avvertisce dal Sprivels che la Cialira montia per il umans, il sistemi ecologics e l'infrastruttura in l'entiro Europa. Bun mai 9.200 persone sa attraversa ir il Leide Turic. L'occorrenza sa stata vendida o completa main per la seconda giada in seria. In aia beach da in caps pli grons. Las condizions per il snudadres e las snudadres sa in stades bunnes an comunicials responsables. Il trajekt meine sur rund 1,5 Kilometer sal mitenke al Bogna Verta tiefen Brunnen. La traversade de lei vegn organisade da pi 40 ons. Da pi l'ura am passe 160.000 persones fac parte de questa occurrenza. Il producent de cigulata Barry Kalebaut fac mercante main de main schweut ils am prems nov mais de l'onda gestion 2025-26. Dal settembre fin il maggio sa la schweuta sa reduzida per brumain 13% sin 9,6 miliardi francs, quae a comunicial concern con sedia Turic. Da contribuir sa a quest svilup in prima linea als prez da cacao che sa in stats mercante main pli basca anca avanti non. Per l'entir onda gestion, quinta Barry Kalebaut, che il volumen si riduzesce per dunt 1%. E gli Stati Uniti vogliono stricciare la Siria dal Stadis che sostengono il terrorismo, quae annuncia il Ministeri dell'Exterior a Washington. E si tratta di un momento decisiv en las relazioni revitalizzadas tra Washington e Damascus. Danof puressen firmes con quae investir pli simple en la Siria. La fin dal 2024 han rebels cupicià il potentat Bashar al-Assad, da pi l'ura sa vigina na dina de pli stadis dal vest Pushpe alla Siria.
0: La meteo.
1: Ot stati bler sull'eglia nel tir grigiun, la temperatura maximale è tra 24 gradi in legna di nota, 29 gradi in sorselva e fin 30 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstat es las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: An grazie Lurs Müller.
3: Mes di, mes radio.
2: Yeah, a vies radio fabus. Quella proposta, ves gusts in ina exposizion che vin congide cun las marcas classicas della cucina svizzera? Ni ves gusts in entradas libres per ir kino a Zernetz? Nu survin a vus quai e de pli a quai cun bia buona musica. Io son Gabi de Gonda, Adelsa e Caterina and the Waves. Bien dit!

0: Bajo de la Piel, questa è Milo Jota, musica che viene da divisata dalla cantatura da Lucerna tu Atene, musica che inspira attualmente quella cantatura. A voi vi è bisogno di ispirazione con storie, musicisti e musicisti? Vedete anche in clic in rtr.ch la un fleiss a una massa per la rubrica «Cei, Taitla, la scena».
1: C'è Taitla la scena.

0: Les dies s'aveny.
1: Il Gelender.
2: Presentat el Kino Open Air del Parc Nacional. Des del 7 fins al 22 de Fenedur, en el curt del Chastè Planta Wildenberg, a Zernetz.
0: E gest duas entradas libres hast jo regala oz a vus gest alla fin de quest calendar stai pia vit londer nostra numero de telefon quel an conuscis no loc cien ven venti chun trenta d'entan am prim marainus cerca stat en ies calendar per oz ils nov de fenedur lui questa sera am viden Nicole König e Nicoline Schaub. Bea König e Nicoline Schaub alla vernissage della Zizza Nera col titel Plakat. Il focus di quella vernissage è stato in Malex, Maliai a Maun, da spises bubrondes del devoso Chiontons, della storia culinarica della Svizzera, litografie storiche plein color da Herbert Leupin, nie da Hans Töni, a quels vengono presentati a Lyon, el spazi d'art della Zizza Nera. A quels malets vengen lu confrontai cun malets contemporans, d'artistes, donnes, Yvonne Genal, Valerie Lipscher, Annette Meles e Nina German. La vernissage questa sera alla 6, ele mince alla exposizione mince mai avviata, mince di dentro le 2 alla 6, a quella exposizione resta avviata per vostro il 30 ottobre, a Bia e chissà e compra quels malets. Depli di quella exposizione, depli dels placats, ad l'exposizione placat, che tra noi in kurt moment stai vit londer.
1: Il Gelender,
2: presentato al Kino Open Air del Parc Nacional. Das de 7 fins al 22 de Fenedur en el curt del Chastè Planta Wildenberg a Zernetz.
0: Duas entradas libres per i a Kino a Zernetz. No loc cien, veny 20 un 30. A quelles duas entradas sauden a vus.

0: Estate italiana, viva eternus in ondes romances. Estate italiana, co vuol di calira, bia laura, bia sulei. Denton, serius. Cusso mais vus regurda ca ia pluviu, cons dis en roda cauternus, propi negada bugnaua tra la tiara. Nevebo, so mais strusch se regurda. A la monconza da daua ai tema cauternus.
1: Del Grigion.
0: Nus steine von in unde de Kalira ka wen ad esser sind siu alt punkt proxima jamna. Le Schikira alla Kalira staten e el center dels managis d'alp ad els managis purils. Le munconza daua ai ine problematica a nos reporter alla Lara Kacin ai osa gist o morissen en lumnezia per tematisa la schertezia dal de l'aua. Lara, come vesi o os aisi caul en la biala vallumnezia?
2: De, Gavi, cheu amorissen aisi mince cas feci su de lif, le temperature sei neun un turn 20 graz, movi del ciel ai quasi negines neblas, e divin chan caul sin sta del sulel. Cumai ai ossa Silvan Kedov del menage curoms amorissen en lumnezia, de piamnes aisi a schiascots, caul senza neblas del ciel e senza plievda, Silvan Kedov, quines de vos es jamnes stades per vus en connex cu la calira?
3: Also per fana es stava extrem bene, wenn du sempel de fana in sa bustio fa special bia lavurs ca fan strany, aber la calira prend schon neu un pau vins in sa lo sta forse fa una pausa ni l'altro de play, bai per un pau de play, lo vrà forse pi biala de meu ni la sera.
2: Piper de plibus a schon dietin tegles sfides, celu le pi grande sfide, si ei a schi caul e scec sur a schin le un temps.
3: Also per la natura sind etter man extrem stranio, es letzte survei mine pau ca plievdia i po crescer nua, da del spiegel da la ava, de Piper va extrem fece na vos, a schi ca quasi ves nji is prossim si istir in a extrem grande sfide.
2: Dati los causas che vus fegeis schon auter sil menagi pel moment per quei che esci caule da scisceci.
3: Also nu vanno spriu il secondo tagl, che nu vessen forse priu un pao pi tard, aber con quel che Laura e vina van biala del sulagl maglia, ne venne nu il pasto, vanno so spriu se gaudiu quai, conserva in quai.
2: Aber eilu quella calira ed esce la scicira, è qui in problem general, amorissa?
3: Nos essen disai un pau con quai, nos essen in liu che fegli exponiu, che meren contra si, ed essen schon sur play ons, ed ene pus pegni confrontai con calera, a sci che novene schon, con son si l'al priu differentes maseiras che han schon gidau per parte, da autres maseiras che nos prendene unis proxims ons per un proade migliorare la situazione.
2: De ideva de las stats vergades è schon stats de calera, also per exemple du milie trais, ni du milie joc, ko Also eine Situation schon in der Stadt, dass sie prekär ist, aus Niko eine Stadt uhren in Kompilation mit welcher Stadt der Kalira.
3: Also 2003, il 2026, il 2003, quel sein tenor mio mani a fegli identic. Nu va in uo schon baulce, nu va in schon diulo intera primavera, pitao spau ca plievdia, a quei les direzioni del vent muessen fec tutteina sco il 2003. A sia kins De, jai fec precar, i pobo plover, i cumpliau col dome li joc, leo devi adene puspaim in urezi, ad uan poi boc.
2: Vos esses je pil moment de pli keus il menagi, aber vos animals ein pil moment si dalp, vos esson jec i da differents projekt si dalp, cei endo les sfides leo?
3: Si l'alba è un'altra mancione che non va in vacca slaggi, le bieste scecce, per le vacca slaggi va in un sistema di d'ava su l'acquaduct che in possesso la vicinanza che funziona relativamente bene. Ai per il momento è una vonda d'ava va meun, tir le bieste scecce che per scolesce sotto il pezzo mondiale verso il pezzo platecce hai si scarco un'ava all'eusci migliore la situazione della aura se avessi un extremo stentus per saper per scolare con le bieste.
2: Grazie a te Silvan Kedov, noi siamo nel centro MSG è un insieme in Sidalp e mi rai non è esatto con la situazione hai e c'è un'altra pliente sur da eba coiai e c'è che ben faccio un conto.
0: Grazie Lara Cacegn e Silvan Cadof. A noi sudin l'upuspei all'ora delle gratulazioni zum cu Antoine Lina e Mince Cas su Enter Merenda. Bienviadi Sidalp Salitz Morissen.
1: Authentic Regional.

0: s'entuonantuona, buchanza de venir sia doda la rosna, tocan cals fumels ma scrai, a in buca venir cu la proxima carga cadavers e tracchi il viv ort la miarda. Si son splittarta il musicus ed Augustin de Fiastes luttutine venius un plaus mause, a Viena e in a chinetta. Quella vera leggenda, ort la quale ha dau la canzun, o du liber Augustin, tutta ia fin.
1: Questo è il impulso delle autore.
2: Impulso.

0: Les novitats de RTR.
1: Il chatter che fraudola l'on passa in luff e il puschlaf stoppiare in multa. Il suva registrasce d'in da plicast a cancer della pelle. Qua in dus le stemme so ce le sendisch al microfono Urs Müller. Bienji. Il chatter che se talon passa illegal mein in luff e il puschlaf e veni sentenzia per mandat penal. Il stoppia pagare una multa da fin 10.000 francs, ma d'asce a salvarsi a patenta. Qua ha confermato la procura pubblica del Grigion, sin domanda dell'agentura de novitats chi se ne stia. Or davanti a RSI rapporta in causa. L'UM ha accettato la sentenza, con qua essa è quella valaivla. L'UM ha agì per negligenza e nel puschlafna e da negine l'ubiencia da setar l'UFS durante la ciaccia auta dall'om passà. In Svizzera si aumenta il numero di casi di cancer della pelle da voi sonst, come scrive la SUVA, l'Institut Svizzera di Assicuranza d'Accidenti. Concreta è il riconosciuto 137 casi nel 2024, come sa in 5 già di applica anche il 2020. Ci che lavori è in libero, per esempio, in Plazals, sa è consunto esponì al soleil. Dine de pli persone sain conscientes che il cancer della pelle possa essere una malsogna da professione. Per quai vengono dine de pli midamens della pelle er annunziata la suva ai num vin avant. In antir Svizzera pigliano redunt 25.000 persone per on cancer clair della pelle. Il Stadius Niz vuole stricciare la Siria dalla lista dei stati che sostengono il terror. Quai annunzia il Ministero dell'Exterior a Washington. E si tratta di un momento decisivo in le relazioni revitalizzate tra Washington e Damascus. Danof potessero firme con quai investire più semplice in la Siria. La fin dal 2024 hanno rebelli scopicia il potentato Bashar al-Assad. Da pilura si avvicina a dine da più stati del West puspe alla Siria. Il mais passato è stato il più chiaro cercatore in Europa del West dopo il commencement della misurazione, che ha comunicato Copernicus, il programma dell'UE per osservare la Terra. In media è da 20,7 gradi, che è in passa 3 gradi di più che in media dal 1990 fino al 2020. L'onda di Cialira, la seconda mesedata del cercle dur, ha procurato in Blairs Pajais nel West dell'Europa per temperature da record.
2: La meteo.
1: Ozza di Blair sull'Eglia l'entir Grigion, la temperatura maximale è tra 24 gradi in Legni di Nota, 29 gradi in Surselva e fin 30 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
3: Ah, dades Adrian. Il dolce far niente.
4: Schon bien.
3: Che bellezza. Sulai mar e dolce vita. Qualciosa c'è blera svizzeres e svizzers cercen per le vacanze.
4: Naja, ti che hanno ben gleite vacanze, ti ha schon biriti.
0: RTR, Café Federal.
4: Chiamo vacanze, ma questo non è un flott tema.
0: RTR.
5: Il più importante è che si sia il gioco di tutto il sport e non ci sta il sole, il gioco di aria, il buon mangiare, la quietezza, il tempo con la famiglia e con l'amico.
6: Das Leben geniessen. Ja, einfach etwas von dieser Kugel gesehen.
7: Also, Frühlingsferien sehr gerne in der Schweiz. Über den Sommer gehen wir viel in Norden, jetzt also Deutschland, also schon Schweden. Und dann Herbstferien dann gerne mal auf Italien.
8: Da wird es noch Kulturen und noch Robes. Hi.
9: Mit den weiten Reisen, das ist nicht mehr so mein Ding. Ist einfach zu teuer und man muss auch an die Umwelt denken.
4: Ja, die Autos letzten Queren betoschen die Montagne, sie lagen sind blau, blieb frisch, als sie die Zeit in der Stadt in Schwitzer. Il Tourism der Schweizers e Schweizer sind in Summe il Tourism kautrenus in Schweizer. Quai ei hat il Thema den ihres Café Federal.
3: Eine sechen Stadt sün wie per domandar a vus, co feis vus vacanzes, nu eschen schwundratz ein til passad al Tourism in Schweizer e guardaina, scoccio al Tourism del futur pudes guardar ora.
4: Carlos, irtate, bienvenidos, benvenuti, bienvenue, ni simplemein, bienvenue. Io sono Adrianca Martin.
3: E il mio nome è Fabia Caduff.

0: Fabia, c'è ha mai per te il più importante di vas in vacanzas?
1: Mim bun me stül tander pacifige d'aktiv orvant dort scovrire roba, però il più importante è de simplemente esser senza stuver guardar silura e già dair quaci sfagist in quel moment. E per te?
0: Ma buona compagnia naturalmente, anzi c'è il ciao, l'esto esser, la sera naturalmente in una buona cena, l'euro è discorre di tutto quello che si fa durante il dì. Lu è proprio perfetto.
1: E c'è il più importante per voi?
2: Ad essere con le rette persone in vacanza, ci non è nessun stress, ci si può proprio fare vacanze. Hai, e buon domenica.
3: Il più importante è se si può essere giù di tutto, si può in auto stare. Il solai, il giodair, il buon mangiare, la quietezza, il tempo con la famiglia e con amici.
4: Il più importante per noi è il momento è che noi vogliamo presentare vacanze con la famiglia. Noi vogliamo quattro fonti ad als Rgolen Luopla e in Sventer Lauter. Asci che noi godiamo quei tempi, che noi vogliamo fare vacanze insieme e presentare quei tempi senza studiare i determinati, né ci sono di nuova scuola, c'è Roms, c'è clausure, che proprio che noi vogliamo fare nuova lauter che essere insieme a godere il tempo.
5: Tu hai gerne etwas Neues gesehen, ich gehe gerne neue deutsche Städte. Aber so ein bisschen ohne Stress, sagen wir mal.
6: Also wichtig ist für mich immer zu verbinden Kultur und Natur. Also das ist immer mein Schwerpunkt, dass man läuft, dass man schön viele Naturerlebnisse hat, aber gleichzeitig auch die Kultur genießen kann.
7: Das Leben geniessen. Wellness ist sicher etwas Schönes, Berge sind sicher wunderschön. Da gibt es ja Haufen schöne und der Strand ist auch schön. Ja. Alles das. Ja, einfach etwas von dieser Kugel gesehen.
2: Da wird es noch Kulturen und noch Robes. Hi.
1: Der Fervacanzes, der Stadt, tut schon ein Dünner als Hitze der Stadt. Und der RTR präsent ein paar der Quells, der nun in der Mission war bei Musik Schweizer, aber auch wenn er prompt ein Hit Schweizer der Stadt per Wuss, probabel, dass ein paar an eher Memorias der Vacanzes schiedoden quell Hit.
8: RTR. Il Hitze der Stadt per Wuss.
1: E davanti c'è tradin c'è nun, c'è des weine un per fatz sur de quel.
0: La canzone è anche mai venuta scritta per una reclama da Coca-Cola in Spagna. Ma ho scoperto che lei ha minceton diventa su un song di reclama lo halde in hit. Gist qua è scebidiao, plazza in els charts spagnols, sventer e plazza in francia den svizzera, gist au il hit de stat di lion 2013, Chihuahua de DJ Bobo.

0: Hits der Stadt bei Wuchs.
1: Ah, su quella canzone mi lo sono regge di buppli ad mio orecchio, dice la tipa.
2: Grazie, tu non esci l'unico.
1: E mi c'è caso, quello è stato col hit de Staat da dozza de, del Caffè Federale da Vacanze e Turismo in Svizzera. Fratton Chiero, mi ero in primi negatras, mes e-mails, title and pau ACDC per scaccia DJ Bobo, da mio ciao. Se sti Fabio, di esci onniga, se le grassi in tias Vacanze, canciai in questa sera, ha? Fabia? Fabia, nu sessi non sei mai mit durch.
2: Oh, stüse, der habe in kurz Abschweiferin in das Vacanzes. Nu sei ja wie eine, wo es in Winterkass in der Stade Bellezza kun o seinse Vacanzes. Meis Name ist Fabia Kaduff.
1: E mein Name ist Adrian Gmartin.
2: Da ist alles.
1: Wo provoca?
2: Belles Vacanzes.
1: Ciao und zusammen.

0: ארתר, עם מגזין המצדי.
1: Diex mini franks kix tiċ pil-kaċedurka sitaw illegal in luffel puxlaf. Samurezzi ka vol risposta spil debakal dil deficit de bunamenċu miljuns della VM de Freestyle. Ad apropo, Samurezzi, in ka ġide s-sets?
2: Kein pragmatischer Idealist.
1: Ele Sebastian Bader in dil quartet ka kumbatte pil presidi comunal. At el Portugal mira la cantadura Bonnie Tyler suenter greva malzogna. E alles 12, ja sun Georgine Janki in B a bien. Miazgi. Il cacciadur ca setau illegal in luffel puxlav ion vergau e vignu sentenziaus las novitats oz cun ursin Kadish.
2: Tenor il mandat penal, che il cacciadur aia accepta, sto el paiar in a multa quai da fin a 10 mili francs, quant nebic anc publica. El dascia però salvarsi a patenta. La procura pubblica dal Grigiun ha confermato als rapports da Radio Televisione Svizzera RSI. Il mandat penal saia in vigur. Tenor quel, alum agi per negligenza e bec fac attenzione a vunda since animal che il saieta ed uscia contrafaccia la legge federale da ciaccia. Il cadavere da Luf era venuto l'imprim di dalla ciacciauta 2025 in Val Poschiavo. Il Grigiun vuol promuovere migliori talents giovani da sport, musica ed art. Per cui, al Centun sur lavorasse es concept per la promozione da talents dalla formazione professionale. Insieme con managis d'imprendisadi, scolas professionales del FAC ed organizzazioni da sport, musica ed art, al Centun è lavora di 16 mesires. En il centro de quella zen cuseliazione da talents fidabla già pibaut, da rinforzare la right da cuseliazions e da flexibilizzare ils models d'imprender e models d'examens. Il catalogo de questas mesiras doi formar la base per realizzare questas mesiras comunabla main en il decurs dals proximes ons, comunicescia il Centun.
1: La popolazione svizzera vuole regole chiare intorno alle chemicali PFAS, regola Beppi Fitch, quelle chemicali che non sono per questioni d'ambiente. Details della ricerca che la ETH, la Scuola Alta Politecnica di Uffizi Federale d'Ambiente, hanno fatto dat Elias Zuzeus.
3: La gruppa di chemicali PFAS sia un rischio per umane d'ambiente. Per quasi una maggiorità delle sciars 5.900 persone domandate, tante roter per in obbligatorio da declarare prodotti che contengono PFAS, le chemicali ci sono tossiche e ci si accumulano in organismi. Per vivere e l'acqua da bere vengono pretese limiti più severi. La salute per la problematica non pare però di mudare il comportamento dei consumenti e consumenti. 60% delle persone domandate non mudessero in la ricerca loro lista di commissioni se sapessero che quella contiene prodotti con PFAS. Radon la metà non amo mai dudì delle chemicali e quelle se questi hanno valutation l'urso va in ciossos come diocre o piccin. Una maggiorità fu però pronta ad accettare prezzi più alti e assortimenti più piccins per regolare le chemicali stessias.
1: A nus restein in Svizzera no aquil diember de casa de cancer della pal e i carceusils de vozon su ulteriores novitats.
2: Sco quel che l'Institut Svizzer da Sicuranza d'Accidents, kurz UVA, scrive, aia el registrat 137 cas l'on 2024, quai saien 5 giades da plic anche il 2020. Ci che lavuria en liber, per esempio simple zals, saia consunt exponi al sulegl, quai che saia in rischia per il cancer dalla pell. Adina da pli lavurers e lavurers saien conscienz che cancer dalla pell possia essere in malsogna da profession. Per quai vignan adina da plimi da mens dalla pell era annunziats alla suva, ai dum vidamant. En l'entira Svizzera piglian radunt 25 mili persona zadon, cancer clair dalla pell. A Turic han radunt 9.200 persone traversa ieri l'aida Turic. L'occurrenza saia stata vendida or completamain per la seconda giada in seria, quai communication ils responsables. I samus sunt contents con l'occurrenza tradizionale, in aia dana gins in caps pli gronze las condizions per ils nudaders e las nudaders saien stadas bunes. Il trajekt maina su radunt 1,5 km dal Mittenke al Bogna Vert a Tiefenbrunnen. La traversata dall'Ai viene organizzata da P40 tons. Da Pilura an passa 160.000 persone faccio parte all'occorrenza. Il cercladur, quest cercladur, esta il pliciau cercladur en l'Europa dal vest, dapi il cumenzament dalas mesurazions. Quai comunicescia Copernicus, il program da lui per observar la Terra. E media aia da 20,7 grads, quai saiam passa 3 grads dapli che la media dal sons 1990 fin 2020. L'onda da cialira dalla seconda mesadat del cercle dur aia procura en blers paiais en il vest all'Europa per temperaturas da record. Era la temperatura da laua sin la surfaccia dalla Mars, saia stada usce autosco anc mai. Copernicus avertescia dals privels che la cialira montia per ils umans, per ils sistemi ecologics e per l'infrastruttura en lentir Europa. L'autura tudescia Christine Wunicke survigna il primi Georg Büchner dall'Accademia Tudescia per Lingua e Poesia. La giuria undrescia uscia sia ovra narrativa, concepida da moda sovrana e sorprendente, comunicescia l'Accademia. Trant las ovras las plien conoscentes tocen di dame mit der bemalten Hand ubein era Wachs, romans, ken era già stats nominats per il primi da Codisch Tudescia. Il premio Georg Büchner è dotato con 50.000 euro e toccia per le più importanti distinzioni letterarie nel spazio linguistico tudesc.
1: In una voce marcante a rucca e stulida paradina.
4: It's a heartache, nothing but a heartache.
1: Bonnie Tyler, la cantatura della Grande Bretagna è morta e la veia decina del 71 se si dice Total Eclipse of the Heart ni è Holding Out for a Hero e in diventai himnis de pop non oblidevels. Sco se un management conferma e Bonnie Tyler morta su entre greve malsogna, il devos era la en in spitale al Portugal en in coma artificial su entre che l'era venida operada vit la biglia. Per uon aveva Bonnie Tyler in sesez e un giù planisau in a gronda tournée de concerts tras l'Europa.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: E qua benza un pinawoz de mezzdì, il debacle finanziale della VM de Freestyle in Engedina Alta, con un deficit de bunament 1 milion, e la vishnank de Somurezzi che sto di sisters in bunament 2 milion, che vuol risposta, se se ve, c'è che sta il gronge bai, che a sci bai e eu zozura punto finanzas. Lui il combat per diventa capo del top of the world, il trio che vuole una dinna, esci ai bugertigiau e in prim scrutini. Esi pitost usit che surtout qualcuno spauca svus cede a desista e somurezzi in quart candidat vinyu svitir. Qualcuno spauca svus e jots en ronda con sies finamiras a sia motivazion. Ad il top of the world fos bu diventaus quecca lei, vessi bu dau il grand tour el G7 giocchiavel centenè, cu europeans ben stons en viandai tras las Alps per scuvierer e la Svizzera. Jentir svilup turistic ne vende sesem prim spastoc en el turism de massa nus vein visitau l'exposizion a Schwyz. Mo us avoneun en qual detail dil bi ad il caul.
0: La meteo.
2: Oggi dati Blair Sulegli in lentir grigion e la temperatura maximale è 34 gradi in legge di nota, 29 gradi in surselva e 30 gradi in la regione da Quira. Era da maun, esi Sulegliif, il suo intermezzo sa forman per part nivels e nivelets, Blair poi venir mo local main e consunt in il sit. Tutina vini pliciaut da maun con fina 33 gradi a Quira.
0: Vias e traffic.
2: Attenzione sull'autostrada A3 di Gen direzione Bellinzona, tranter San Bernardino e la via dal Pass, stagnesce il traffic per vedere un veicolo con panna.
1: Antonio esiste la seconda di Svergaulas Dodish. El è staus in debacle il campionato mondiale de freestyle on Vergau en Engedinauta, also bu sportiva per finanzial. 4,7 milions francs deficit a massa du mondes. Coa questo vosso bigia, c'è e eu complet zuzura risposta scosur tot la vishneuk de Samurezzi. Vol el che sto desister sin in pulita somma. Per quai hai dau ir serin radunonza extraordinaria del Parlamento nor il vicepresident de Somurezzi, Reto Matossi, esistau vieti important de fa quella discussion.
5: E creso muso su in una volta per cici che si usci in event, non sveva überhaupt in giunas experiences. Las uniche experiences che sveva vive dal campionese mondiales 1, ci deren all'ost, ci deren questo settore d'otter, che non aveva in giunas con guaz, con che ci aveva tocchi queste discipline, e so proprio pudi muso er su un po' per cici che si usci in questa problematica. Gusto non in giun, non volia che lo. E gli stessi che paese che sono in, magari.
1: Ad ostier Florin Juan en linja direct che staus per nus quella radunanza extraordinaria. Florin de Conza Perros in onna miet suenterla VM discutau quai antir debacle finanzial.
6: Mal motiv is stodels dürzle vgenetsche de Saborets en volava al prüme war conoscenza dels fats e surtut de las cifres concretes e definitives. Il più importante è che si discute proprio una volta a verte pubblicamente da parte dell'organizzazione di questi campionati mondiali di freestyle in Engia d'Ignota. Er sera sono mis il fatto mai e questo abbadoce i parlamentari e le parlamentarie non sono insomma contenti. Or vista sportiva sono i campionati mondiali non bestos un successo ed il portrait ci sono mis in tutto il mondo der impressionante su quel tenor. Da vostra scolisse impostut finanzielmente però non ho che funzionosce ben.
1: A cei alubo funzionau dati se nua in sbaic in sagi quai è proprio stau il gran problem.
6: Na, que zurena. La vginecia de Samurezza non empe incompensò una firma externa per fare appunto c'è un'analisa in cui ci sono capitos loro sbalz. Tenor quel studi segge da prima d'avent zuocstimò la grandezza dels campionati mondiali de freestyle o scesco ci avete già d'udienz da Reto Matossi. Que però, e que è perché c'è manciavan esempi da altri campionati mondiali appunto. L'event dell'ingegnota è stato il primo l'evento in Engia d'Ignota quel è stato proprio il primo in cui ci si è più in sempre fisse le discipline e questo è stato per tutte le organizzazioni involvute Terra Nova. La dimensione del corso ci segue quel non è stato valido dal primo evento. Un altro aspetto è però stato che la FIS non è già comunicato proprio le giuste cifre degli atleti e le atlete. Alla fine del Squints sono partecipati dubbi scelgeri atleti ed atleti che planizzano in ora 20 e tali esempi non planizzano il budget e già quedò una pruma. Usce la svursa del Parlamento.
1: Florin, c'è conseguenze in luvinides discutades?
6: Ma da qui del evento dell'organizzazione da diventa usce grande in Engia d'Ignota non è fatta in modo professionale e più distaccio della politica. Qui è perché c'è il sport dei responsabili di questi campionati mondiali di freestyle derna al cominciamento bei posti da plaif d'onur ed in tempo parziale. Tra quella professionalizzazione non desque in avvenire più dir da quels disgusti finanziali. La genetica di Samurezzan desiste in questo caso ne è più assassino ardente un 1,6 milioni francs per impedire un fallimento della società Portedra. Conseguenze giuridiche per i responsabili della società Portedra non è da dire.
1: Florin Juan in linea diretta su la radunanza straordinaria intorno al debacle finanziale della VM de Freestyle. Anus restein grada son Murezzi an autres Vishneunkes magari schuffes dem Fla insomma in cavul dat ihr so Murezzi gradin quartet che combatte pil presidi comunal. So enter canigin dil trio a dominau il pi absoluta in prim scrutini specie in dies gis il zugun. D'Antone ni bu pien treis, mo ben in ulteriore vignus vitir. Nus udin questemma il streis candidats la candidata oce quel en roda ca giu facles paucas svuse in prim scrutini Sebastian Banner. Mo e scetrecien vus pipauk che l'independent Adriano Iseppi ceda il liberal democrat bu. Ade adel a Florin Juan facco amincin dils candidats tres domandas.
6: Non stets a quart ens al seguant scrutin pel presidi de Samurezzan, ci è Sebastian Banner?
2: Ja, der Sebastian Bahner ist ein 46-jähriger Familienvater zweier Töchter, Präsident der SAC-Sektion Bernina und ganz wichtig ein pragmatischer Idealist, der also viele Ideen hat, aber auch die nötige Realitätsnähe, um diese dann auch umsetzen zu können.
6: Ist Sie Motivation per voler der Präsident kommunal?
2: Ja, die Gemeinde St. Moritz steht vor großen Herausforderungen. Es sind spannende Projekte, wichtige Projekte angestoßen worden. Und ich denke, ich bringe die erforderlichen Fähigkeiten und die erforderliche Erfahrung und vor allen Dingen das Herzblut mit, um diese Verantwortung zu übernehmen.
6: Che füssen treis robes, cel pilesos a permem si levginenciasche el nis Präsident?
2: Ja, mein größtes Anliegen ist tatsächlich, die Gemeinschaft in St. Moritz wieder zu stärken, dass wir gemeinsam in die Zukunft schauen und die großen Vorhaben eben gemeinschaftlich zum Erfolg bringen. Und da ist es sicherlich ganz, ganz wichtig, dass da ein unabhängiger Kandidat, der tatsächlich politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich nicht eingebunden ist, in die Verantwortung kommt. Und das würde ich zur Verfügung stellen. Und auf dieser Basis können wir dann eben hervorragend das oberste, das wichtigste Ziel, nämlich den bezahlbaren Wohnraum in Angriff nehmen. Dann können wir das Thema Schule hoffentlich weiterführen und zu guter Letzt natürlich auch das Thema Ortsplanung, Verkehrsplanung, Lenkung der Touristenströme.
1: Sebastian Bahner, che vuol diventare presidente comunale di St. Moritz, se vous leva su di, co Adriano Iseppini e Isabel Vengaran rispondeu, un fleis tutti i nostri panne web, denies magazzin de cusera, esilu qualche persuenter, in prim scrutini, si us il carusel de candidats che in roda, che ternus Leandro Testa. La Svizzera ha sia popolarità per venire a fare vacanze, una delle top destinazioni in Europa. Fascinesce turisti con sia contrada impressionante, l'eccellente infrastruttura, l'alta qualità di vivere, tutti i spurgidi multifari per passare il tempo libero. Tocan chi è venuto a quei status, a quals massa superlativi, e si è stato dominare bene in qual crisi. Ad insomma, co ci a si azuras cienz de donz el vargau propis cuvier nostra terra a shal devanta ella in a destinazion turistica. Massa historia a historias raquenta l'actuala exposizione el Museum Forum Historia Svizzera a Schwyz. Adrianca Martina faci una visita ad Antu Paula, curatura dall'exposizione.
7: L'istoria del turismo in Svizzera entscheiva el gisiat e jo chavel centenè. Cura che giuvens aristocrats han traversau les Alps in lur grand tour, viadis de formazion tras l'Europa. De letztems era la Svizzer denton buina destinazion, ma bain in etappa stentusa im alzegira sin via virs l'Italia. Mo quai ailussa midau cun l'illuminissem e la romantica.
8: Man hat die Natur eigentlich als etwas Schönes anfangen wahrnehmen. Man hat die Schweiz als idyllisches Land anfangen wahrnehmen, als Hort eigentlich von der Demokratie.
7: Quedi Anna Velli, del Museum Forum Historia Svizzera a Schweiz. Ella ha curatau l'exposizione Tourism Destination Svizzera, che dat in sguard en li storia de quei factur economic e cultural, che marca la Svizzera en tocca noz. Deres auch quella veste positiva si la Svizzera, agien dinavart pictures con lur malets impressionons de pezza e contrades sporeches, denton ella literatura, declara ella.
8: Jean-Jacques Rousseau hat ein Buch geschrieben, ein Briefroman, wo dann vor allem auch das Gebiet um den Genfersee und die Wallis eigentlich so ein bisschen hochgehoben hat und hochjubiliert hat. Und so ist es eigentlich dazu gekommen, dass man die Bücher natürlich auch gelesen hat und dann auch hat wollen, den Schreibenden folgen und die Landschaft eigentlich selber hat wollen anschauen.
7: Pioniers del Tourism in Svizzera seien Kunzun ils Britz stei. La pezza agi Carmalau en qual aventurist ed alpinist ambitius e les Valz sporeches. La Svizzera velevi en pausco plazza de giuc de l'aristocrazia, quai buil de vos per recalciar renom ed onur en patria, requinta Anna Velli.
8: Sind viele englische also quasi alpine Helden in die Schweiz gekommen. Das hat man dann in England auch als heldenhafte Errungenschaften natürlich wahrgenommen. Also das ist auch sehr breit eigentlich rezipiert worden, die Erfolge und die Erstbesteigungen von diesen 4000er.
7: Cool, Jenny Wawel Centenay a luanciert in einem Primboom del Tourism in Schwitzra. Contribuiu ed il medem moment e profitau de quel agi l'infrastruktura de traffic.
8: Zuerst war man zu Fuß unterwegs gewesen, oder vielleicht in Kutschen, einige wenige. Dann nachher sind Dampfschiffe gekommen, die plötzlich irgendwie grössere Mengen an Leuten können transportieren. Später dann ab Mitte etwa 19. Jahrhundert ist die Eisenbahn natürlich gekommen. Und so ist natürlich die Schweiz auch viel besser erschlossen worden. Also man hat sich können in der Schweiz bewegen. Das Reisen ist günstiger geworden. Man hat an entferntere Orte können gelangen, schneller, wirklich eigentlich in einer Geschwindigkeit, wie man es noch gar nie gekannt hat. Und das war eigentlich die Vorbereitung auch für einen ersten Massentourismus, sozusagen.
7: Profitau de quem prim boom durant la belle époque, a conzun e l'hotelleria. Dappertutto in Svizzera, ad in insbrigiau palazz d'hotels luxurius, scop per exempel il Badruz Palace a Somurezzi. Frenau anetje mein quella era daurdil Tourism Schwitzer alludenton l'en prima e pauxons plitart la secondo jahre mondiala. Da din moment sin lauter Munkavien ils hosps di l'exterior.
8: Nach dem Weltkrieg hat sich eigentlich der Belle Époque, also der Luxustourismus, nie mehr eigentlich können in dieser Form erholen. Und man hat natürlich müssen anfangen, andere Reisemöglichkeiten zu suchen, zu finden. Also man hat sich angefangen, vermehrt eben auch auf die Schweizerinnen und Schweizer zu konzentrieren als eigentlich Reisemarkt oder als Personen, die reisen können.
7: Plaun plaunet, an ils Touristen, die l'exterior le push bei Tournai. Dil sonst schon konnte, es ist onte, dil de vos centenè, a il schlonsch economic e la derasation degli auto, procurau per in nief boom. Vacances de Schiss en Schwitzra.
8: In der Zwischenkriegszeit eigentlich hat man angefangen, bereits den Wintertourismus zu fördern. Also ab den 30er Jahren sind die ersten Skilifte aufgekommen. Man hat auch angefangen, also auch von staatlicher Seite her, angefangen, das Skifahren zu fördern. Es hat Skilager gegeben, es hat Skikurs gegeben, etc. Und eigentlich kann man sagen, dass wirklich aus dieser Zwischenkriegszeit raus, ja, bis heute ja, das Skifahren eigentlich als wichtiger Sport wahrgenommen wird in der Schweiz.
7: Mo Kulturism de Massa seid ihr nevigni des Noves Schwedes, die Anavelli. Il Diever intensiv de las Alps agi per exempel schwegliau la Resistenza da wart dils Protekturs di l'Ambient. Ed è e la Populazion, seid ihr la Skeptica, wir sind Tourism exagerau, ad ina Contrada, ad ina Plifeg Betonada, crescida. In conseguenza, il 2012 ha una maggioritat delas votantes e dils votants decidie all'iniziativa contra abitazions secundaras.
1: All'uso vignum arveglia sin de pli de quei antir grand tour che staus all'ancetta della scuvriccia della Svizzera ed insomma si antir svilup di turism con tutti es midadas de crisis lu se venze mo cusia l'emission da dinura il Café Federal am fleis via nostra applicazione Play RTR se vus es propi pada alles funza pider un dien de cobu i in gi a Schweiz a visita l'exposizione Grand Tour. Qua è tutto del magazzino da Miezgi del Snow da Fanadur che vengono preparati e presentati da Dursin Kadij da Georgina Janki, producente Prisca Bundi. rtr.ch l'adressa per te cla a Mera a Secumblida Q a Nua Kauslais. In 6 minutes dati la masa tocan lu, tocan chi vien hilaric cun gratulà accompagna musica, vies miez gi lancetta dat quella che dat bupli life e shell planisave un in gronda tournée de concerts tras l'Europa. Il destin a voleva iauter, Bonnie Tyler, che è morta e la veia decina de 71 anos. Cheu, cun indeses numerus hits che vien arrestà, Paradina.

0: Rising. E con Johnny Cash Zvignou Pretis in Vergau la Mesa.
1: La scratula Zins.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Cordial, benvenuti, Lura! Che tu es fa piacere, forse spandere in l'armin delle emozioni a jubilares e jubilars. L'ora delle gratulazioni con Gabi di Gonda è in quest'ora. Stiamo emettere auguri per due jubilares e na in jubilare ed in jubilar. Oggi è la possibilità di telefonare al studio, gratulare con il titolo di musica, trasmettere un messaggio di WhatsApp, a semplicemente procurare che vostro jubilare, via jubilare, abbia un momento speciale oggi all'ora di gratulazioni, causi non des romances. Io spero che vi abbia un grandioso diantà. Bien, salù, menus del dessert. E io ho gratulato con prima di una jubilare che hai de Surain. Noi stiamo a mettere gratulazioni in casa San Giuseppe oggi per la Gema de Plazas, la Gema de Plazas che complanesce oggi il 81 anniversario. Le linee per gratulare sono a Scioia. Oggi c'è la Gema de Plazas Festival agli 81 anniversari e noi gratuliamo di cuore sin atleti di avvisare un invito di fiesta insieme con vostra famiglia. Per gli avvigni di avvisare tutto bene ad un bel momento di compagnia. Cordial salit de concussedentes e concussedents tot il personal de e la maina casa de la casa San Giuseppe e quei ils auguris per Gema de Plazas per siu 81 natalizi. Apprendt per vos, Gemma de Plazas, Venus, in Klassiker. Probabel, plei e vos, jen toc de Verdi, va pensiero, oz per gli 81 de Gemma de Plazas.

Il cor dils perjuniers, il pits, va pensiero, venus di studio. Piglio chont chunava l'anniversari della gemma de plazas, che ai sesenta e la casa San Giuseppe a cumpa di alza nus di vigiaina gemma in Belezia a non oblidaivel di da fiasta. Da sura de cumpa di alz, mein usos directe mein a Mustè, el centre de sanadat.reis, no que nos ostien a mette rots gratulazions pel Martin Hitz. Al Martin Hitz de Denis, festiveja ots siu novontavel anniversari. Duas gratulazions envenides per vos, Martin. A Sinina, astio preleger ils auguris de la familia. Cau stati scrit car om, car bab, etat. De tot cor l'ainus gratulati sin tiu anniversari de 90 ans. Cun taia donna gaudes tils dis, cun spasegiadas, parter in perplaits cul conhabitons, agudé al ruaus dil di en vossa biala combra. Cul caul engraziament a ti, car bab l'ainus gudé, cun tai in buantat gentà a fain viva sin tes 90 cun massa visetes. Car salits, cordiala gratulazion de tia dona Isabella, tes trais Afons, la Rosita, la Rita e degli Ursin, cun lur famiglias, tes Beadis, Andriu, Cordin, la Valeria, l'Elina e la Ladina. Ja vai un in seconda gratulazion per vus, Martina, quella vegn del Centre de Sanedat, che scriven, preziau Martin, oz vais vus festiva il anniversari de 90 ans. A nus alegrain, a gratulain, a divijain buona sanedat e contentientia. Vus godis il ruaus en combra per leger la gazette, per marain tec televisiun. De bia Laura godis vus il temps insieme cum vossa dona Isabella, segi quest interessa, ni che vus mais insieme na spas en curtin, a godis las flurs ad il soleil. Grand plagevo es vus de las visetes de vos affons, de vos beadis, amics e vigins. Car Martin, nos divijaine vus oz in bidi de fiasta. Vina von tut bien, bia bia las uras de compagnia en nias miets. Cordial salits de las concusadentes e dils concusadents, del personal e del meina casa de la Puntreis a Mustè. De sin divis de la famiglia, dat lainus osa il corviril de Brail, nos udim per vus Martin Hitz la canzun al pez tum pif, ha detto la squadra RTR divise a vus in bidi de fiasta en compagnia de massa, faccias cordiales a sorientes.

0: Al cor viril de Brail cool pets d'un pif, quella canzone va nu su diu oz pel Martin Hitz de Denise el ai sesenz el el centre de sanedat puntrais a Musti. Ad oz va nu esser veniu ina gratulazion, nu se vain e neu ca nu se vain de termetter la scadiola RTR oz a il... Os lei vesce mi schon non vien de mene mi a Jotto Heini a oz telefonau per gratular a la Madeleine Specia da Tavanasa. Ad esce ja ai tu nau.
1: Io lei gratular a la sora Madeleine Specia Heini sin seu 70 aval in divisato bien buona sanedat a godevi na fa te per osevle godevi na vontot.
0: Agilas gratulazions per Madeleine Specia. Ella ha sorvenio gratulazions del Otto Heini ad en kurt temps, ni en paugs dies, sorvenio ella posta da RTR.
2: RTR. La Coppina.
0: A nus divisions che pesce bia pligé con la scadiola. Adona Madeleine. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Camila Cabello con Ed Sheeran e Bam Bam, voi nos die studiu 14 minutes von Lina, nos vignite la prima gratulazione a quella vegn da Martina Giudem, l'engetina bassa, neuca Georg Caviezel hai al telefono, allegra Georg.
1: Ciao Gabi.
0: Georg, ci vanno gli auguri sots?
1: Eles gratular oder no les gratular a letta Ianet, avant vef le nom Dietrich. Il sta a Ceflur e complisce 34 anni e non le si ingratolare a lette di avvisare tutto il buon, sondà, fortuna, bler piacere con sua famiglia e ci facciamo un bel dì, una bella festina.
0: Flott, lette Janet oz 34 anni, a dir supponel che la fiesta senza fa oz è in curtin. Vos vuoi dire buone temperature di stat a Martina?
1: Sì, qui è la sera, il segno in sombriva, 26 gradi. Cioè, qua è il vero buon. Tip top, perché le fans di lette sono praticamente tutte di dorvarte, di lurierti. Ci faranno la festa, Shonda.
0: Questo non si immagina. Flott, Leta Janet, oggi 34 anni. E noi sentiamo una canzone di mia per la Leta. Non sta l'ein Steilines. Georg, grazie al Fecht per il telefono al studio. Un carcelit a Martina, a toccan in autrega.
1: Grazie Fecht, Gabi. Un bel dì, ora cuore, grazie Fecht.
0: Grazie, stai bene.

0: E quei che stau, stai linas de mia mia, la canzun che Georg Caviezel de Martina ha divisau pigli anniversari della letta Janette de Ceflur, la letta aus 34 ans. Gli hai diesevon lina nus prendina un in telefon avon che se colligia cu la Alp Son Carli de Morissen per quei che nus essen aus lau live della partida. Denton am prem dai nus on il pleit a Hilde Czarner. Buonasera, benvenuti. Hilda.
1: Buonasera. Ja, let gratulare al Riccardo Studach de Malans. Si è 83 anni. A disegnare della tutti bien. A buona sanità che sono svegli in Puspenia. A quella canzone de Mozart, la canzone de Solt, vedo sei.
0: Ja, bene. Quella venu sem ciao per vus, donna Hilda. Ja, vi scegne vus in Balezzi so entro miez di e ferdin, se ne vinte che l'umbriva.
1: Ja, jetzt kann ich lieber, ich stare sulei.
0: Ne, wie? Ja, da dintix schurmiad al sulei. Ti vis la vos invidi, donna Hilda, adia.
1: Ja, adia, grazie.
0: Stai bein.

0: La canzone de Saut nos venudiu cau al cor de la scola media evangelica de Semeden, la Hilde Czarner de Ferden, a divijau quella canzone per gratular a Ricarda Staudach, che ha 83 anni. Adosso 4 minuti avon, Lina nus mein linea directa, el Sauls de la Val Lumnezia.
1: Authentic regional.
0: Yeah, forse io les budica pretendere che mia collega Lara Cacenza gli idee lumnezze forse per io fa bon ni sta su lei de vos mons nana ella ai per nus si l'Alp sur Morissen. Oh, zwa mi jetzt diven uns schon discuriu con ella, ella ha visitato il Silvan Kadof pur a Morissen, Silvain Kuroms, lau nocins constatescia che laua s'aves vinisch carta, causa munconza da plievdia.
2: Nos essen disai un pau con qua, nos essen in un liu che feia exponiu, che mera incontra si, ed essen schon sur plei onze, ed ena puspegni confrontai con calera, asa per la natera, sin atra man extrem stranio, sletze survei mina pau, che plievdia, i po crescer nuat, ed il spiegel della hava, de Biber war extrem fecht in Avos, a schieke quasi was nie is prossims dies dir in a extrem grande Schwede.
0: Ja, nu stein wal avon in a onda de Kalira, quei sa e Silvan Kadof. Quei a el di, ce vom jetzt di, adossa ein els, si l'alp tege zu, la no kele jarva savuruse per la vieste, resche de vini scarte, lare gacen, neu a esti el moment, buonasera en Val Lumnezia.
3: Ja, exakt kot jes djec, jes on djec si l'Alp te Gesù a Morissen con Sandra Herger, che lavura keu con la stat. Sandra Herger, os kiei a si scec e caul, si baule la stagiun, con fec sentis vus quella scecira e calira keu si d'Alp?
4: Oh, ja, ja, pi caul ki ven, pi di ki sta caul, ja, ven bo ka plova, vec jau haldes, col pasci van vos, quei brigi, Ja, das Animal ist dann hippelonsch per inflatet, ja, ja, weil ein kleines Pünktchen, zu fahre, das auch kann schon bo auch pli. Las Grandes wenigen Tage nur so ein Kunauer, du kein Lena, sprach ich stetig, ja, ja, ja, aber ja, du hast es hier. Auch, das ist auch
3: Ecco, ja, du hast schon dieci, du hast schon dieci, la situazione d'aua, co vesi luoghi, o si dalt niua dati, also niua dati auua?
4: Also, dir, las zu fahre, das Grandes, kein... È un po' scivolo, quelle vengono in flotta con l'acqua, e quelle mettono al paese, perché c'è la stessa scuola ignorata, perché io sei un po' in tacco con loro, e sai che vengono in te l'acqua, e poi scuola... Io penso che stanno, forse certo vengono in loro, se vengono in te per l'acqua, ma io sto scuola a base in quelle stessa che vengono in me con l'acqua, quindi... E io traccio... Ja, quelle pinche stessa che vengono, se vengono, se vengono a plova, ma se dico che vengono a plova. Vezi haldu zoško joj.
3: E les reservas dao van ebe na vos, če feđajzu z encontru kva je to kon usa?
4: An usa in simkual alb, azi ni jau ane buona kolaboracijun kum spurs, azi es fan propi na masa po moj, što se doj, še telefoneš, ali bia veni gra reagau, kum kak an usa ne a farej na masa tirske, a im vide kvas bejs. An usa lovren ha bia kun sanudadar za tanks, abreba koji gratles,

Gut, Christau. Helene Fischer, Ella A. Cantau, Delektau Nuskun. Liebe ist ein Tanz. Adieu, Aikau, Ina. Gratulation, Prina Jubilar, da Villa. Ella Aila, Karin, Kevin, Kumplanesha, Otsiu, Anniversari. Aikau, Stjul, ich sta buschkri, konvenia, Kalai, aber, quascha, estrint, sta in tic, in Misteri. En minche Kas, per la Karin, Kevin. Cara Momma, cara Dona, Karin. Nos gratulain de cora di vijaina ti tut mo il bi ad il bien sinti udide natalezi. Buona sana dada con son bia plagevi de quel che ti fas el mince di, se gi luvra, el tene casa, en curcin, nie de tia fec bia la teja de quelm. Jeu, al Fabrizio, che vegn, les angrazia a ti fec per tut quel che ti as fac per mai. Grazie per tiu temps. Tiu gran sustegn al balapai sco e speras. Tia pazienzia, tia urelia aviarta, a cunzun per tiu gran cor. Cara mumma, stai sco ti eis, a sagis e vine von, adina aviarta, perina, ni lautra, pulaca. Quas divis vengen giù de Bristol, de tiu Fabrizio sco e dall'antire famiglia, al Corsin, al Marino e la Chiara Lorena, che vegn. Sincera gratulazion, a la Karin Kevin de Botozanz chica dat bala poi habitesha a Bristol sincera gratulazion a la Karin Kevin adots in grandius di de fiasta apre ela sprendinus grat quella canzone de plush heps gut forse plaela e a Karin en minche cas in bidi de fiasta a villa.

0: Kun blike momol, ai se vignu ures per di a dia Dianin, ai ots miu assistent, ca u el ure de las gratulaziuns ad el ausa in incumbenza fech speciala num nada mai quella de tre la sort, titer matai nus a fabon a scuol, Dianin, ti hast es tre in zedel, nus va in cavigliau quel se nostra scatletta magica, ca u el ai una dina bupibiala, abrella ai nizeivla. La gamma de plazas che hai è la casa San Giuseppe a Cumpa di Alce, la Gudogna, due entrate forse, se ella va bo, forse chi ne beadia, ne in beadia, ne cici da sia famiglia che se legren da stia i a scuola a Faboin. Sincera gratulazione a Gemma de Plazas, vi ne vuoi in bidi de fiesta, ad a ti Gianin, un grazie al fec, che ti ha stracci la sorte per me. Gianina, endi giorni da oggi faccio compagnia a mi tras l'ora delle gratulazioni. E noi due ci vigiamo a voi tutti e tutte, che vi sono viesti de fiesta in Stein Happy Birthday, in bidi non oblidabile in compagnia de bia persone che vi vuoi sbudien a caam. Bujen vus. Stai bain, a tocca in autordi, io sono la Gabi di Gonda, Adel Eil.
1: Gianin de Vungs.
0: Al Gianin. Stai bain, bis ein Tremetz di, stai zu Neuel el Umbriva, bui a Wunda, a Gudile Stadt.
2: RTR, las gratulazioni.

takes me high. Inabella Giavgia, con la musica ter RTR.

0: Les novitats de RTR.
1: Il chachadr ca sa età in luf per negligenza sto paiare in multa, può però salvar la patente. E la via de miglie tra Breile e Wurz è in pass pli lunch, na gin recurs contro la domanda da baieggiar. Quals temas da quest'ora, agli les duas. Per vos, al microfono Ursin Kadish. Buonasera. Il chachadr ca sa età l'on pass

0: Sa illegal mein in Luffen il Puschlaf e veni sentenzia. Tenor il mandat penal sto el pajar in a multa che può ir fin a 10.000 francs, quant exact ne vician conoscent. El dascia però salvarsi a patenta, uscia conferma la propura pubblica del Grigiun ils rapports da radiotelevisione svizzera RSI. Il ciaciadra ja accepta il mandat penal uscia che le in vigur giuridica. Tenor quel, alum agi per negligenza e bec faccia attenzion sin ce animale exact che il saieta. Il cadavere del Luffe era venuto a tale in prim di dalla Ciaciauta 2025 in Valposchiavo. Il Grigiun vuol promuovere migliori talenti giovani da sport, musica ed art, per cui al Centun sur lavorasse il concept per la promozione da talenti in la formazione professionale, quai insieme con managis d'imprendisadi, con scuole professionali da fac e con organizzazioni da sport, musica ed art. En il centro della sedis mesiras e in la conciliazione da talenti già da giovani, da rinforzare l'intera raid da conciliazione insomma e da flexibilizzare il modello d'imprender e da d'examens. Le mesiras e la base per realizzare le finamiras comunabla main e il decurs dals proxim zons, comunicescia il Centun. En Surselva alla via Millier supera in ulterior obstacle, sco quai che la Vishnanka conferma, nen nagins recurs veniz in oltrazza incontra la domanda da baieggiar per la via da coliazione da Brei Levurz. Recurs avevi dato il pass precedent, la midada della planizzazione locale per creare la base per la via. Ils recurrents privats erenits fin al Tribunal Federal a Lausanna, senza success. Usa, sto il Centun anche a provare la domanda da baieggiar e su enter alla popolazione anche da provare in credit supplementare da passa i milioni francs, per quaiche ils costs saien cresciti ils ultims diagions. La cantatura britannica Bonnie Tyler è morta in la veglia dicna da 75 anni. Sco quaiche il management Tyler conferma e alla morta su enter greva malsogna in un ospital in il Portugal. Bonnie Tyler era venuta in conoscenza in plan internazionale il 1977 con ses hit It's a Heartache ed ha dina puspe pubblica musica. Sia ballada e ses hit It's a Heartache ha dina e la plien conoscenza e la Eclipse of the Heart, una delle balladas las pli populares, insomma. Il 2013 a Bonnie Tyler con 62 ans anche rappresenta il Reginavel Uni a l'ESC.
1: La meteo.
0: Oggi dati bler su l'Eglie in l'entir Grigiun. La temperatura massimale è 34 gradi in l'Engie di Nota, 29 gradi in Surselva e 30 gradi in la Regione d'Aquira. Era da maun e si sulle Lief, il suo intermezzo si forma per part nivels e nivellez e bletch poi venir molo calma in e consunte nel sit. Tutina, vini pliciaut, con fino a 33 gradi a Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kun sempre verts. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

Vus al Puls della Musica. Dal Zimperwert, Suril Hit, Finter la Scovrida. RTL. Usci variat, scola vita.

0: Las novitats der RTR.
1: Ils leise de fermade in Svizra in Paragnanc mit Pleins, tot gespera sin in Atun ed em Viern Bletsch. Ed il cecciadr ca saeta in luft per negligenza sto paiar in multa, po però salvar la patenta. Quels temas da questura ed gli elas trais. Per vos il microfono è Ursin Cadisch. Buonasera. Ils leis da fermada in Svizra an main aua che usita da quest temp. Ils livels da laua seien fitch bass, qua in Svizra square en lentir spazi el nord da las Alps, ha dic l'analist da la AXPO an di sommer alla gettura da novitats AVP. Ils leis seien in pleniz per adunt 43% pia 15% sut la media dals ultims 20 ons. Usa tut gespecha in Atune dem Viernbletsch, usche lio pudessien las ovras producir main energia, usche che la Svizra stuessia importar anc da pli durant lem Viern. Il Chachader, ca sa etalon passa illegal main in Lufen il Puschlaf, e veni sentenzia. Tenor il mandat penal sto el paiar in a multa, che poi fin a 10 milli francs, quant exact ne vicen conoscent. El dasce però salvar sia patenta. Uscia, conferma la Procura Pubblica del Grigiun

0: Rapports da Radio Televisione Svizzera RSI. Il Chachadr aia accepta il mandat penal uscia che le in vigur giuridica. Tenor quel alum agi per negligenza e bec faccia attenzion sinci animal che el saieta. Il cadaver da Lufer veni chatal in prim di dalla Chachauta 2025 in Valposchiavo. Il Grigion vuol promuovere meglio talents giovens da sport, musica ed art. Per cui, al centun sur lavorasse es concept per la promozione da talents in la formazione professionale, quai insieme cum managis d'imprendisadi, scolas professionales dal fac ed organizazions da sport, musica ed art. En il centro dalla sedis mesires, en la cusseliazione da talents già da giovens, da rinforzare l'entira right da cusseliazione insomma, e da flexibilizzare ils models d'emprender e models d'examens. Las mesires en la base per realizzare las finamires comunabla main en il decurs dals proxim zons, comunicescia il Chantun. En sur selva, alla via Migliès supera in ulterior obstacle, sco quai che la Vishnanka conferma, nenna gins recurs veniz inoltraz incontra la domanda da baigiar per la via da coliazione da Breil a Wurz. Recurs aveva però data il pass precedent, la midada dalla planizzazione locale per creare la base per la via. Ils recurrents privats erenitz fin al Tribunal Federal a Losanna senza success. Usa scioll Chantun anche approvar la domanda da baigiar e su enter alla popolazione anche d'approvare in credit supplementar da passa i milion francs, per quaich ils custs seien crescits ils ultims diagions.
1: La meteo.
0: Os dati bler su l'egl en lentir grigion. La temperatura maximale è 34 gradi en lenge di nota, 29 gradi en surselva e 30 gradi en la regione da Quira. Da maun esi sulle lief, il suo intermezzi sa formen per part nivels e nivellets, blech poi venir per omo local main e quai consunt en il sit. Tutina vini pliciaut con fina a 33 gradi a Quira.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Il suo intermezzi der RTR.
1: Con sempre verz. Scoverides e hits.
2: Musica non stop.

0: Radio.
1: Es radio.
0: Mia lingua.
1: Mia lingua.
2: Es radio.

0: Les novitats ter RTR.
1: Ils leis de fermada en Svizzera en Jank mets blinds, tut che spera sin in atune dem Viren Bletsch. E la Partita Popolare da Tavau vuol defender il sitz da Valerie Favracola en suprastanza comunala cun Rebecca Gatmer. Quals temas da questura, gliela squatter e per vos il microfono Ursin Kedisch. Buonasera. Ils leis da fermada in Svizzera ein main aua che usita da quest temp. Ils livels da laua saiem fitch bass, quai in Svizzera schuere en lentir spazi el nord alas Alps, ha dic l'analist da l'Axpo an di sommer alla gettura da novitats AVP. Ils leis saiem in pleniz per adunt 43% pia 15 punkts prozentuals sot la media dels ultims 20 ons. Ossa tot che specia in atunne dem Viernbletsch, uscilio pudessien las overas producir main energia, uscia che la Svizzera stuessia importar anc da pli durant l'Envierne. Rebecca Gatmer doa remplazar Valerie Favracola en il kleiner Landrat la suprastanza da Tavau. La Partita Popolare da Tavau a nomina Gatmer per defender il sitz che Favracola abbandona la fin d'olon, per quai che la è elegida en la regenza cantunala. Rebecca Gatmer, meina il Bain Puril cun ses consort, lavura sco employada da commerzi e in scrinaria e saia da pi 8 ons già en il cusel da scola, come ne cescia la PPS da Tavau. Ulteriores candidaturas per il sitz, baut vacant, en l'executida da Tavau, nen becen conoscentes. L'elezion è il 27 da settembre. Il Ciaciadr, casa e talon passai legal main in Luffe en il Puschlaf, e veni sentenzia. Tenor il mandat penal, sto el pagare una multa che può ir fin a 10.000 francs, quant exact ne vecen conoscent. El dasce però salvar sia patenta. Uscia conferma la Procura Pubblica del Grigiun ils rapports da Radio Televisione Svizzera RSI. Il Ciaciadr aia accepta il mandat penal, uscia che le en vigur. Tenor quel alum agi per negligenza e bec faccia attenzion sinci animal che el saietta exact. Il cadavere da Luffer veni chattale in prim di della Ciaciauta 2025 in Valposchiavo.

0: Il number da datatges da pirats sin las mars del mund es reduzi marcantamein. Quest'on ha il Biro International per la Navigation registrat 38 attaches finussa. Il medem temp dall'on passà eri anc 90. Tenor il rapport dal Biro per la Navigation en 80% als rapinaments capitats da pirats dalla Somalia. En tot, als pirats era faci ostagis 67 persunas. Ina de questas sai avenida blessada. Il Biro International per la Navigation toccia tra la ciombra da commerci internazionale ed è il post central per annunciare e registrare tutte le attività da pirateria marittima.
1: La meteo.
0: Ops dati bler sull'Eglia nel Tir Grigiun. La temperatura massimale è 34 gradi in Lenge di Nota, 29 gradi in Surselva e 30 gradi in la Regione d'Aquira. Era da Maun, esi sulle Gif, il suo intermezzo si forma per part Nivels e Nivellets, Bletch, poi venir mo local main e quai consunte nel sit. Tutina veni pliciaut quai con fino a 33 gradi a Quira.
1: Vias e traffic.
0: Attenzione sulle vie Grigiune. Da Sameda in Val Poschiavo stagnesce il traffic tra La Rosa e San Carlo, qua è previsto un veicolo con panna. Ed era previsto una panna stagnesce il traffic sulla via del Giulia, là tra Rona e Mulins.
2: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni ci sono in rtr.ch.
3: La Saira del RTR.
2: Con sempre verzi.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: Es lags de formad en Schweizer en polit vizze ston sparasin in atun blec. La plievge ca vembu la piti alps ad agricultura.
2: Nu vanno sprivi il second tal, comunque cal sulai il maglia, ne venne nu il past.
1: Il sulai a ella en su logo la vishneunca ca quattr ciamunas en bugen. Innei Leandro Teste, ca gida se setz.
3: Politisch erfahren und Samaritza Dena.
1: Ieles Tschun, io son Georgina Janchi, bella, buonasera. A nusen ce vincula survește de novitadza dil slags de fermada ca senten e Laura Scicchia, ursin cadis.
4: Ils leis de fermada in Svizra an main au acusita da quest temp. Ils livels de laua sa in fitch bas, quai in Svizra schoere en spazi el nord alas Alps insomma, a dic l'analist de la AXPO an di sommer a l'agentura de novitats AVP. Ils leis sein emplenits per radunt 43%, bia 15 punkts procentuals sud la media dels ultims vengions. Ussa tut che specia in atun ed em viern bletsch. Uschiglio pudessen las overas producir main energia uschia che la Svizzera stuessia importar ang da pli durant l'invierno. Rebecca Gatmer, duai remplazar Valerie Favracola en il kleiner Landrat la suprastanza da Tavau. La Partita Popolare da Tavau ha nominato Gatmer per difendere il sitz che fa Avracola abbandona alla fin dell'on, per qualche lei è elegita in la reggenza giantunala. Rebecca Gatmer mainia il bain puril con ses consort, lavori asco employata da commercio in una scrinaria e saia da piocions già nel cusel da scuola, come ne cesce la PPS. Ulteriore candidature per il sitz, baut vacante in l'executiva da Tavau, ne invece in conoscentes. L'elezione è il 27 settembre. En surselva alla via Miglie supera in ulteriore obstacle. Sco quai che la Vishnanka conferma, nen nagins recurs venit inoltrazza incontra la domanda da baeggiar per la via da coliazione da Breil a Wurz. Recurs avevi dater il pass precedent, la midada della planizzazione locale per crear la base per la via. Ils recurrents privats eren its fin al Tribunal Federal a Lausanne, senza success. Ussa stol Chantun anche approvare la domanda da baeggiar e suenter alla popolazione anche da approvare in credit supplementar da passa i milion francs, per qualche scust sei in crescits ils ultims diagions ai genom. Il Chachader, che se talon passa illegalmente in Luffen il Puschlaf, e veni sentenzia. Tenor il mandat penal, sto el pagare una multa che può ir fino a 10.000 francs, quanto exact ne vicen conoscent. Il dascia però salvarsi a patenta, uscia, conferma la Procura Pubblica del Grigion ils rapports da Radio Televisione Svizzera RSI. Il Chachader aia accepta il mandat penal, uscia che le in vigur giuridica. Tenor quel, alum agi per negligenza e bec faccia attenzione sinche animal che il saieta. Il Tessin lubescia da saietar in luf en la Val del Blegn. Sin l'Alpe di San Martino ad Acquarossa aia in luf

0: Paglin de sdi al main nov chaures en ina zona kins na las pudeva bec protegir cum mesire supportables. E cun qualche detia ulteriurs animals de nits sin las pastires eifer il revier del luf, stoppien ins evitar ulteriurs dons, qualche saila premissa per lubir da saetar in luf. A partir de demà un venerdì, il guardia Chacha Tessinae speda 60 dies da saetar il luf problematic, quai en in perimetre defini. En il solo turn se retira l'anterior consigliere nazionale liberal-democrat Kurt Fluri per immediat, sco president al Consell d'amministrazione dals Ospitals, quai su enter che la regenza cantonale aveva constata irregularitats en il sistema de paia. El aia survegni passa mezz milion francs memiabler paia e supplements, einum. Fluri setz relativesce las irregularitats e pretenda chi n'aia dane gindon per l'ospital. La regenza per conto scriva che questa tenuta aia manà alla perdita da confidenza. Lezza preparava per quai sia destituzion, entant a Fluri setz demissiona.
1: RTL, il magazzin della Saira.
2: A quai tematizenza un cusere il svargo 100 milioni francs che intractendai la radunanza comunale d'Alvra de Cusera milioni per disloca preventiv Brinzauz. A per de coi un credit de tale dimensione su entre che Cusegron ha son giù concede un vargo 50 milioni per quella dislocazione. L'uva inza visita Watts in Alp sur Morissen per vasea dudì che quales emma senza prievgia han per conseguenze.
3: Il quantum ava vana vos, il Paspo può crescere, si fa scivi una bonne, se avessi se biacin sto torna più bau dall'Alp che altri sons.
2: L'intervista col cautegio de tres Alps en Lumnezia un pauet più tard. A lui, il combat per davanta capo de Somurezzi, il trio che vuole una dinna esce bucartigiao in prim scrutini. Esi piuttosto usit che surtut quel con le spauche svusts ceda a desista e a Somurezzi in quart candidat vignos vitir. C'è che ha motivato Leandro Testa de prender plaz il carousel de candidats? Domandenza. Tot quai su enter in qual dettai da Laura che varga teca tec la marca da 30 graz.
1: La meteo.
0: Ozzati blef sull'Elia in tir grigiun e la temperatura maximale è 34 grazie in legge di nota, 29 in surselva e 30 grazie in regione d'Aquira. Era da maun e si sulle gifil su entro mezz'di se formen per part nivels e blech poi venir molo calmain e quai consunte nel sit. Tutina vigni pliciaut, con fino a 33 grazie d'Aquira.
1: Vias e traffic.
0: Attenzione sulle vie grigiune. Da Sameda in Val Poschiavo stagnesce il traffic tra la Rosa e San Carlo per vedere un veicolo con panna. Ed era per vedere una panna stagnesce il traffic sulla via del Giulia, là tra Rona e Mulins.
2: Brinzauz seu avvenì cu sera decide la vicinionca Alvra Albula in proxim passe va per in credit de bunamegn 83 milions francs, milions per la dislocazione preventiva, in summa gigantica che vegna chefa in qual du mondo forse e du mondo scombinato scun an qual emozion. Toni Poltera, nias reporter el Grigiun Central, che sufficiente schon pigliadic cul destindils de Brinzauz antras la bova de crappa. Toni, ti has leggeu la missiva per la radunanza da cusera, perché vuole vicinanca proprio droa a quals massa milions?
4: Ja, proprio, è una somma impressionante in Spodex, in la prima Ileida, però la vicinanca sta sur pier maximal manch 360 mila francs. Il grande bacung che al surpeia la confederazione di Cantun e ieri c'è anche se esce, quindi allora il dovrò l'intera somma da quals presto 103 milions.
2: Da co tutti ne puno meno 103 milioni francs, il cui segro non ha già concedeo in credito, c'è 50 milioni per quale antica dislocazione?
4: I vopi scorsi totali, se non calcolò, si va in soci 42 partite, lessen dislocar preventiva manci, ma il co in sto dec, anfinosa in oggi da signalizzare gli interessi, proprio a fare i pass in sto gio bec interesse e in farlo proprio in se c'è oltre. Ora, c'è la galleria da drenaggio, mostra già un figlio buon effetto e la costa sur Vishnanka è quieta, forse è già in un'altra, ci ponderesce da tutte le restare a Brinzauz. Ma appunto, che già 3 milioni, già calcolò, fino a me in caso è per in se c'è, ci ho fatto il passo, e tanto che ci sa, o che la persona comprò in se c'è esistente in Otterli e che monta però regolò in le convegne c'è sbuò che la c'ha.
2: E poi c'è una giardina per spettare in convegne da Nes ma in sto sbuò la casa c'è che mi da c'è il maleggio della Vishnanka.
4: Ja, che io se io dato per pags biets c'è importante per maleggio della Vishnanka e dann sotto la hier ist eine Marella, die auf dem Monument, die Schurmeggi della Contrada, und zwar die Pi exacta, und die Schasse, die dort zusammen stehen, allora, proprio nicht schwer, dass sie potessen forse tutte in ihre Stars, tutte in ihre Regulationszidat. Ma è anche, Franki, il Punkt, ci procura per Emotions, nicht forse eher per Emotions, spiele die Monde, so wie ihr aus der Wunde, Pi Objekt, ci dung sehr, Prinz Alz.
2: Os costi totals per quella dislocazione sono 83 milioni di francs, la Confederazione del Canton paga 90%, la Vishnanka maximal 360 milioni di francs, resta tanto tutti hanno una differenza di 8 milioni. Chi paga quals?
4: Ecco, 8 milioni restano pandies di proprietari e le proprietarie di obiect, caso per neba che la differenza che il 10% la fin finale.
2: Toni, c'è se meglio se votante se votante in cui si regge?
4: Allora, è la via libera per realizzare il progetto in dettaglio proprio, il valore del far che la domanda della zona, la Vishnanka può domandare il danese della Confederazione, di Canton, e dare avanti che alle persone si lasciano dare e proprio abbandonare Brinzals. Mince singolo progetto di costruzione, sto allora però anche nel approvò, in Rom della legge della costruzione esistente, ma il Rom finanziale che il FIS si è ruo.
2: Tutto nord è dato in na?
4: In na, dati invece. Il FIS si è rifusato 130 milioni di francs, per investizioni da 360 mila francs, tutto il lavoro che FIS si è na, tutto il lavoro che FIS sta da pigliato fino a questo sotterraneo del progetto, in questo Air Force, la veia della interpretazione, dell'iniziativa, non c'è era degna, ma scudeccia, in na, che c'è era na, dati bici.
2: In na, dati più è buo, ma forse ben in qual votum, forse è in qual emozione, debattes, c'è creis?
4: Che poi c'è un dar, che viene però greve da dei davantori, crei becci dette grande discussionspunto di Daners, la Vishnanka specie già becci in grande burdi finanziale, un altro comprare ieri, la fermeada da bus a Vazzarol, vigne picera, ed eri due proiect da veias da god, costano insieme presti dobbel, e che è trattando questa sera, che si mirano per dare in maleggio che ci specie che burdi finanziale la Vishnanka scutala, il sovrano ci sto decider, so da calz danese, so da quel proiect, si date discussioni, allora per via di faccia ci sto, scusate, di zanzanzanz buar, la chasse ci maleggia la Vishnanka sameida, ma erco, le condizioni scale sono clare a tutti, da tutti, perché crea becci detta o se che questa sera una radunanza emozionale. Ma scusateci, insomma.
2: Toni Poltera in linea diretta von la radunanza comunale della Vishnanka d'Alvra con la tractanda da Varga 80 milioni per la dislocazione preventiva da Brinzels. Toni Poltera vince capesce di attacla a nos venin a rapporta. Antonio Zigracta di Esvergaulas Chun, Giz, Demas, Senza Strugin, Plugin, la prossima onda de Calira, con Varga 30 gradi, con la Savigin, la Cecira, l'Aises Fistiz e l'Agricultura, Moe, Silas Alps, che sentono tic a tic che vince scart, col Pasch, d'Anton, in qual Alp vince planet e la Streccia, con Aua. Lara Cacenia, sta dozza in Lumnezia, più exacta Morissen, ter Silvanka Duff, che cauteggia de Treis Alps in Lumnezia, per udì, davanti la situazione attuale alle conseguenze in quel momento che fa Vinevon Kaul a Scic.
5: Le vostre giamne sono state Scicces e Kaulis in noi in Grigion e Scia e Morissen in Lumnezia. E le Alp sente l'influenza della Scicira e Calira. Silvan Kaduf, vous esses il Kaul d'Alp de Treis Alps che è Morissen. Qual è la situazione con la Scicira e Calira si d'Alp?
3: Io vengo a mendere, ossia, non so, in certi luoghi knapp conava. Il pasch fus pil moment non aveva meun, aber la scartezza dava fa quitas.
5: C'è nulle conseguenze da quelle temperature della Sicilia?
3: Le conseguenze sono chiare. Il quanto mava va una voce, il pasch può crescere. Si fa scivere una buona. Se avessi se bianco, sto tornando più bello dell'Alpe che altre zone.
5: Voi siete in menaggio da Lach con rodun 30 vacche. Come fai più tessere ellas e c'è gira ellas?
3: Also las vacas di das il pife si plues min tonna fos bu grado si calsco co che io las vacas pitation extrem el quantum la ci si si cavla las se movan so arin te pipau ca per las consumation e pipau ca consequente ma in produzione e pipau ca
5: il lach vin sfedentaus cun aua tongen las reserves e un per sfedentai lach ni ce fe jais vus per sfedentai
3: as no vin chan priu en premes mesaires per fa qua no se vin sclauder giu certes linjes de dava kun us druin bograt as ne kil dievre bu pi moment ava meun as nus druine kolava per sverdenta la durant il mulger so inter per chakur tras la pipeline en vishneunka
5: kon greves en las consequences economicas si dat pipau pavel en las vacas producession pipau glach kuzitau
3: Quan è terminato un aspetto che fa in te quittavo, sia il boom del quantum che manca, sia il quitavo che sto eventualmente più bau la casa con quel stiers, lo meno che il prodotto che sa produzzesse sulle Alps, e il tempo più lungo che sto essendo a casa, ed in conseguente mai a quello che sono in influenza sulle finanze. Sì.
5: Per questo è una buona opzione di venire più bau?
3: No, per il momento sicuramente siamo un po' di qua, non prendiamo qua di fortuntiere, speriamo che venga qui a plover e che poi mi dà la situazione sulle Alps.
5: Se vuoi smerare o se le vostre giamnes e la prognosa d'ora il prossimo giorno, che dici che stat a Chicago le scec, con fece per Jesus quittaus, con acuta è la situazione veramente?
3: La vende gitti gi mendra la situazione, la pretende lo differenti mesere, non vanno più pinche mesere per migliorare la situazione un po' con Claude Giu, Belsken e Sroinbock, da buscare a cuore l'aula e da mettere in scinomnai sono d'adres in bels per che l'aula cuore ci mogra quel tier baiba ad il l'altro temps stat la nuvosa il reservoir per che nusagin sur in teg pili un temps si gira un'aula.
5: C'è le vostre misure d'urgenza e dati che sostengono il canton?
3: Sostengono il canton, sai, io voglio dire dati, tutto secondo senza clamaggio sostengono, le Ora un tutto sostegno finanziale, qualche sto forse marano, se ne avete Londra, avevamo preso in contatto con le nostre organizzazioni turistiche della regione, ci siamo trovati per parte loro infrastrutture da trasportare acqua e la regione che è piuttosto scartezza da acqua, ci siamo garantiti acqua per i nostri tiers che sono per scuolare, che siamo tutti in spendere alla Stadt.
5: Os che viene da adina da pli stats caldes e scetches, c'è ein legazions a lunga vista?
3: A lunga vista, vaino se c'è differenz projects, kein mezz sin via, kein squint esse ver realizais proxim sons, quae in ora van tot projects kun se ve arcuna lava da caleva sur il temps de primavera a stat, kin sa arcuna quella, lo durant la stat, quest'ir sdroven lo schaflesia quella els bunte desne, che fa besenz in auto proiect de sigir, de se vedroa infrastruktura de la spendicularas, kin sdrove gli unvierm per fa naif, kin se vedroa quae per pumpas in la contraria vart, awa per se ve porger quae als tiers lo durant il temps de stat, che scartezia.
2: Silvan Caduff in discorso con Lara Cacin, el a suo managi purilla Maurice ne decautigia de Treis Alps in Lumnezia. Presidia la vicinanca de Somurezzi combinaue con dabe prestige. Se muosse il combat pil presidi comunal con gratin quartet cavul. Erani e in prim scrutini in trio e d'Anton Leandro Teste vignus vittir. Quindi Jones es el d'Anton el Parlamento de Somurezzi e lei è presidente dils Liberal Democrats dell'Engedin Alta della Bergaglia. C'è quel vol per Somurezzi vessel de vigni elegeus, c'è cadau il staus de Peros, candidat Florin Juan a domandà.
6: Leandro Testa, c'è era sia motivazione di partecipare al secondo scrutinio per il presidio di Samurezzen?
7: Wir haben festgestellt, dass vielleicht noch ein alternatives Profil fehlt. Das hat niemand eigentlich das absolute Mehr erreicht. Und ich bin auch von diversen Leuten draußen angegangen worden, die sich auch ein bisschen ein alternatives Profil wünschen. Und ich hoffe eigentlich, zusammen mit meiner Partei, dass das Profil, das ich mitbringe, also Unternehmer, politisch erfahren und Samaritzer DNA, dass das Profil ist, das Samaritzer suchen.
6: C'è füssen treis robes, c'è il pigliessas a permemsi la vginencia el nis president?
7: Also ich glaube, als erstes sind die bestehenden Projekte, die wir in der Pipeline haben, weiter zu verfolgen bzw. zur Umsetzung bringen. Das sind Wohnbauprojekte für Einheimische, zum Beispiel Dülag, inklusive Phase 2 hinten dran, Signal, Schulhaus, Grevas und die Eigentümerstrategie und natürlich Digitalisierung. Das Zweite ist ein Herzensprojekt von mir, das ist die Zonenplanrevision. Die müssen wir jetzt vorantreiben, die ist in Vorprüfung beim Kanton und die müssen wir jetzt endlich zur Umsetzung bringen, weil die schafft Potenzial für die Wirtschaft, um wachsen, Wohnraum schaffen, Gewerberaum schaffen. Und das Dritte ist eigentlich die Innovation fördern und dort geht es vor allem auch jungen Menschen Perspektiven zu bieten. Das sind die Weiterentwicklung von Gebieten wie Ludeins, Signal, Quadrell, Sicherheit zwischen Bahnhof und See und die regionale Zusammenarbeit weiterzutreiben.
2: Lorenzo Testa, che vuol diventare presidente comunale di Somurezzi, Schwuses Mucantau, Nuoc, Adriano Iseppi, Isabel Wenger, Sebastian Banner, vuolen metter l'ur a focus in castina elezione in place in nostra pagina web. Is de Somurezzi, eligen lui in 10 gis, il genif de Fanadur.

Kavu sa san flezeta nua ena miecvies Walk of Life tut personala kulz Dire Straits ezi vinyulus chuna maza. Cejan, quastum scau de facu nossa nazionala de Balapei. E schon klar, l'event improbabil bugrat tir fina din, aber tir an qualin sentiments de patria. Cun sunna sdatiba e la nazionala svizzera. Vini de bene ventata, otscule secentata d'arrivada a Kansas City. Leono Kinzvul scriver vinevon la historia, cu la pincia svizzera che batte la gronda argentina a fa il pass el miez final. Qua è lui de vos, duel de miez final, vieden è la noce de domenica in prima, qual dati cusera, assin qual merenza in tecpi. Exact direcțion. Lăsis. Bujan cum vus, Gheorghina Ianchi, șalu, mainza. Levesan in tec de cueca.

0: Noves ort il mund del sport da RTR.
1: Nu sunt mai mare invers la Franța, bu pervien il duel de pervien el miez final de cusere contra il Marocco, tot quantic pitart, nus mare in scoie eu als ciclist la pi dira pi importante corsa de velo del mun. Etappa numera 6, ozza al Tour de France, è stata la prima greva, etappa de montagna, surbunament 180 km, ne vende po a Gavarnie de las Pyrenees, dentro l'auter stau de pedalassi dos il legendari Col du Tourmalet in etappe che è de fin col duel dentro Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard in veritabla demonstrazione del Sloven. Pogacar vin la finale e l'arrivada con un vantaggio de 2:40 sul ciclist del Danmark che sto se contenta col plaz 2. Quella differenza sin seu rival etern a Pogacar us e il classement generale del Tour de France che il meina su entro quella in prima etapa pretenziosa su entro sia dimostrazione di Pogacar a sciotre in cusera il trico del leader del Tour de France il maio jaune Thorstein Trean, il norvegese che o seus dus dies emellen a Judith Klitsch, oz el ei Ruklaus, venius con un gran retard all'arrivada, ad il meie Schweizer, in aga de ple, il giuven Yannis Voisard, ei arrivaus sco sedi javel, con un retard de bunas 8 minutas sin Pogacar. Voisard, el ca age sia premiera seu pipi en prim Tour de France. El scrincas fatto con us sursta demeun domenja na demeun a sonda specien lu etapas en pau pi planivas sils ciclis dil Tour de France.

0: E Gratstein in quarta von la sisa, su entri na sera, in a noc senza, continuesce cusera la VM da Balapè.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
0: E in primo gioco del quarto finale dentro il grandi favoriti la Francia contro il Marocco, quei duel per restare il turniero con tongere il mezzo finale in riprise del mezzo finale devon 4-11 il Qatar e il francese giù eliminato il maroccano con 2-0 e in primo gol curdao sbaula del secondo tard e la partita Clark il maroccano vuole prendere revancia se continua l'ur praula a quel mondiale con contonger la seconda gara in serie, il mezz final. Ad il franzos, che han fascinato per suodeo con l'ur balapè offensiv, els savessen cusera per scottarza nazion contonger la terza gara in serie, il mezz finals di Naviem. La truppa da trenader Didier Deschamps, che l'ha istermata de nuot ten la contenos e durant il giugacciuf dels paraguayans, che insascia, ma credo che non ha la vergogna de quals mondials, il blues giogan il toconos me Balapei a quella VM a lui che è il capitani Kylian Mbappé che sa scrivere storia in de dus giugadurs e la storia che han duas differentes VMs setau set ni de pligols l'autorei schon klar, Lionel Messi. Et Mbappé vuol vini suenter con sia bilanza de Genif Golds Mundials a Messi a de ses vegn se quei Gartegia Chancusera, in primo quart final dentro la Francia ad il Marocco, qualanceva Cusera delle 10 a Boston, il stadion dels New England Patriots.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
2: Presentata Oxnard Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Simplement mobi, Stefan. Eicher in 7 minutes dat il 6 abstrahau de la VM che continuesce cusera col duel Francia-Marocco ad il Tour de France us in surveste d'ulteriurca ficente el mon del sport.
1: Nova sort il mon del sport der RTL.
0: C'è vien con quel che è stato settato il scorso di un'antira nazione durante la VM.
2: Io mi avvien traum, ich habe kein Wort für sowas. Das ist sehr, sehr schön für mich und für die ganze Mannschaft.
0: E già, manzambi, stat schoi para, avon la midada visi l'insla inglese. Esce è un bu confirmau, reportan divers miez de massa, che se refreshen sin insiders, che manzambi giochi e aveni per Newcastle United. Il club della Premier League paghi 60 milioni euro ai SC Freiburg. In carriera rasanta del talent de Vignons de Piccola, avon treisons midauda servet la Bundesliga nur kalestaus in dils meiers jugadurs de vosa stadion a pala Schwitzra a la VM a Manzambi setau 3 goals a preparau 2 e d'anton schfurzaus de mo meratir per via de in blessura vit in genui. A luon tennis, Carolina Muchova contonge la seconda gasso entre Paris 2023 il final din Grand Slam sia seupi en prim sil pasch a Wimbledon en in duel ca propi dro un nerve surtout en quei match tie break contre l'americana Coco Gauff ca bune zigiau in val de match gudogna la ceca la finale in 3 sets con 6-3 in 6-7-6. Versaria de Muchova il combat per tetta la pocala Wimbledon e Lusonda u sia compatriota Linda Noskova ni Marta Kosciuk della Ucraina. Ado sa te clenzon 6 minutos un pau musica direcțiun la 6 ludati il pi important e la survesta. Did you?

0: Il dir der RTL.
1: Al pli important de la Gievgia, cuorta compact con John Jerry Flip. Buonasera. A nos enchevindie sten sur selva. Lau a la vaia de colligazion denter braille vuorts preu in ulterior obstacle. Scola Vishnanka confirmau en vier sertier agi dau negins recurs en contra la demanda de Baghià. Recurs vevi denton dauti al pass avon la midada de la planizazion locala. A quai toccano vondertira federale a Losanna. Per cui, specie la popolazione de Breuil-Wurz os già da pila fusion al 2008, sin che quella voia veni realizzata. Sco proxim, sto il cantuna un approbala demanda de Baghià, a lui sto la popolazione a un votata vart in credit supplementare de 10 milioni francs, per cui che tot veni plicar che previu de le cesures. Dalla surselva, mai nel puschlaf. Lau, oil cacciadur, casi tau yon vergau illegalmen in luf, venius sentenziausa din castig de token 10.000 francs. Sei patenta, asti al denton salva. Quai alla procura pubblica del Grigion confirmau en vers Radio Televisione Svizzera RSI. Ados tiel tema ca compogna gianza cons dis, ca ven era stals proxims dis. La calira ascetira. Deniev va los ensch camon absolut de fa fiug el Grigion central. Aschaia va la quel os peientir nord del canton al Mesauc, San Bernardino, scoe pel Puschlaf. Ad apropo caliras, al cercladur estaus el pli caul cercladur in somma el vest de l'Europa. Quoi, tenor in comunicazione de Copernicus al programma d'observazione del mon de l'Union Europeica. Las consequences della calira a scicchira vesins actualmen e videls lags de fermada. Ton en Svizra sco, insomma, el nord de las Alps, segen als livells d'aua feg bas. Quei a in analist de lags podetien virs l'agentura de novitats AVP. Als livells segen circa 15 punts procentuals pli bas che la media dels davos venions. Us tots gespetchen in a ton ad un viren bletsch, schiok se vessi esser che las ovres san produzi pli pauc energia a che la Svizzera stes importada pli elektricitat. Ton de mai parots, in vigelina biala sera, a vinavon bien divertiment cul program Sinundas Ramonches.
2: Quarzo enter la sis, cui argien viv cheva la capitala sgracta actual vit la marca de 30 grads. Atir de quales temperaturas è un durant pina la ceina. Figlia in zecei?
3: Daniel Spesen, la aua.
2: Exact, sì, io sono Gerine Janki, els quals de las liricas analas in endus, shalu, mainza, bugene in tres, ni in quattro, crash que play.

Gievgia sera da Ninema con us vein udeu ils treis candidats a la candidata ca davantassan e una scibugien capos del Top of the World. Suenter ca Nigina Dumignau e in prim scrutini sto il segun portal a decisiun en dies gis presidiaina Vishneunka Shkosomurezi una marca mondiala montesigir e dabadaba. Prestige. D'Anton, il top of the world, fos bu davantaus queca lei, vessi bu dau il grand tour, el G7 giociav il centenè, cu europeans ben stonze in viandai tras las Alps per scuvierer e la Svizzera. Il tir svilup turistic ne vende sesam prim spas tocan al turissam de massa nus ven visitau l'exposizion cae de present a Schwyz. In schaic, dati grazu enter quei viadi musical ca catapultesce per bunas 3 minutas a Navos, a Basilea, Ieramac, a Iesce, Duomeli, a Venciacun.

0: Arč Musical. Nosses registrazions da musica per vus.
1: Avon biebein inon na Curdin Brunold de Ardez presentau siu codis da vart la historie de las musicas instrumentales el district in, il district de musica Engiadina, Samignun, Valmüsteir, Valpuschlavi, Bregaglia. A quei codis lestel presenta a vus ensemen cul autur. In cordial benveni a quei arch musical, meu nom Hugo Scher. Per qualur ai naturaman e encuriciò registrazions de las societats de musica del district in. L'enciata fa gest la pli veglia musica e un'activa, la Societet de Musica Sameden. Fundada il 1850, sa ella festiva uon pia cienzia tonta ciunons. Ella sunna che per nus Spanish Flea, dirigent ai Gino Pagliari.

0: Rihanna, in tox sunaus de la Societè de Musica Schanf, ella è la second veglia musica de l'Engiadina, fundata il 1872. Tocken il 1879 en gest ulteriures siat societats de musica venides fundadas. Adja essen wir denn la historie de las musicas instrumentales e l'Engiadina. Il autor Curdin Brunold ai dumandaus comprim de cocal in summa venius il idee de scriver in tal codis.
1: Ma in der Stadt del 2001, al Jubiläum del 100 Union de Musica Cantunala, e là an Raimund Tallig e Arnold Specher pubblicà un Kuder in occasione de questas festivitats, e là na iudà pro ramassar documenta in Engiadina in Pustüt. E del distrikt de musica un. Uschenes cia cultem na nu insembel diverse documenta e zvesa tras mia occupazionsco in la commission de musica del distrikt e del centun na ja era d'une der cia ramassa et nu su quai cia idera giust actual lura es a nu l'idea da vo mia pension planete scrisci quist idea da provar a far als landrora. Bitte al cominciamai no aveva natural nernio in junes in una visione concreta co far quis quia o se c'è il primo è semplicemente cominza a ramassar a mo da più da i completar qua c'è e aveva fin già ramassa in postut guides da festa e lura irentils archives da quistas musicas c'è cagnos d'intorn e il scene è nu insembla la duna da più e fin l'ultim vese nu material natural per forza per imper cuders ma quena dera natural nulla il sen dera simla manch quel c'è na vis id es important da documentar quist istorge ci discapitada da spül 1850 fina o senti la actualità.
0: Naturalmente, come musicante della musica d'Ardezza, della musica della scuola, giù accessi, non accessi agli archivi di quelle due società di musica, con simple ni con leva an tutte le altre musiche se l'Engiadina faccia Curdin Brunold da Ascià i Marà, agli archivi, ni forse le leggere su entro protocolli da Pibaul.
1: Naturalmente, c'è questa stata una sfida, ma trasmis job della commissione de musica contact con tot questas musicas o con las persunas responsables e de schea vis na nu una buona collaboration e na nu un bun sustegn natural che ides greif da che tarda per tot alc ma is allora simplemente con quai che na nu na allora stu cominciar a far alc ides interessant che societats non han magari in gina documentazione no pacchisma documentazione pro otras per esempio la musica da scuola na che tabe per cas una grandissima blerure de documents che n'ha podi dovrar e ricostruir natural l'ureir. Qua ci dir guarda otras festes, per exemple districtuales, ci sunt stattas. Un'observazione che n'ha fatta è sta quella che bleres musicas scriven lur cronicas con 50 anni, con 75 o con 100, ma el surpiglian simplemente la cronica ci des. Quella ci de stata fino là e han lura aggiunt a molur part senza controllar o scia quai torna eir. E duscenes na e constata pro diverses de quistas cronicas ci nu sunt completas. O in gioce per exemple una musica non avevi neanche in giun idea cia avant 70 anos es a stat pro els una festa districtuale. Questo non lo rinui appunto tras otra documenta cia na città in otters lötz eir per exemple qui entil la biblioteca cantonala o entil staatsarchiv cia na allora città veramente tot il rest ci na allora iudà a completar qui cia na allora podi mettere in sembolo un pa in quist mosaic.
0: A tir quai mosaic sauda è la musica de quella società da musica. Cheu, per exempel, la Società de Musica Zernetz, fundada il 1872. Ella suna per nus Fly Me to the Moon, in a registrazione del 2023.

0: Il marsch Ardez da Ludwig Morell sunaus de la musica de Pontresina, Puntresigna, in a società che è dat deplorablement in Bupli, fundata il 1871, es è la stata una delle musiche pioniere dell'Engiadina, avessa viu festival uond cientrum contons. En tocken il 1900, en venides fundada dell'Engiadina alla Val Puschlaf, 13 societats de musica, las plibiaras d'entre 1872 e 1887. A Dillon 1901, ailu la Union de Musica Cantonale venide fundada, l'Union Teciale de las Musicas Instrumentales. Zerchei ca e dau discussions, sco Curdin Brunol sa.
1: E creiche, ci de stat mit per parte resalvas per ceche tot las musicas nun sun entradas de prüma de vent. Schabainche, quistas musicas existivan fin già. La prüma festa cantonala a Nulö del 1933 a Sameden e la seconda fin già del 1926 a Puntresina, quae demonstra che queste due società erano fin già vaira activas ainti la Union Cantonala. Ed interessante es che le radunanze generali dell'Union Cantonala avevano lo in connesso con la festa de musica, di meno la saira avant, niva fat la radunanza generale da delegiats dall'Union Cantonale, el di davo dera lura la festa. E quis demo ser in pain questa coliazion dall'Engiadina con l'Union Cantonale e con un giacem cabalzarci di stat un dels grands promoturs de quel temp il Union Cantonale.
0: Eben l'Union Cantonale ogni fondata 1919, al zwenter eins ni pitard eins du decidiu de parcerena che man il canton en quattro districts, al district in Engiadina, val mi steir sa manjun las valaras del sid, also Puschlaf, Brigalle, Cue e quel venius fundaus.
1: Il prim pas es appunto stat quel de partir eint la region del Grischun in quattro districts de musica, e quais capita del 1931 la radunanza de delegiats a Bravogne. Finalà, nu der insomma paca organizzazione. Uscenes a quis civim pa structuras, quis construct, e il district 1 veva simplemente delegiats illa suprastanza e commission de musica cantonala, e quels deren alli stess moment responsables per la gestion eint il district Zvesa. E il district Zvesa es quels interessant, war manch offiziell manch nü organisa kun üna Substanze kun eigens Reglements pür del 1990.
0: Eben 1903 isch la prima fiesta cantonale l'Engiadina, 1906 la seconda l'Engiadina, ku venide organisada la prima fiesta distrittuale.
1: Interessant es che questas festas distrittuales aveva non forza più bot festas de musica o in un scontro de musica. E non si defina tot queste reunions de più società nei dat non festas de musica e dusche a vis es la prima festa de musica distrittuale ci annulò del 1878 a Zernetz.
0: Lui aveva Zernetz lui già in musica?
1: Zernetz aveva quella volta in musica, mentre la fin già per 14-15 musica. A questa prima festa di musica a Zernetz an tut part 6 società.
0: Tanti documenti che descrivono di quella festa è stata organizzata, se c'è nessun unico, anni di una giuria, ne scrivi in avanti?
1: È una città documenta per la società di musica da Zernetz. Leise descritta appunto questa certa iniziativa ci desnuda simile mancio da quels da Zernetz ci an dudice forzi noters löz erant in noters regions del Cantun annulö simils in scunters ed uscene an els tutsi l'iniziativa da d'organizzare una simile festa e societats de musicas conscientes o las un pa più importantes o quelles un pa della prima liga, se non l'hai in dir, usci a Samaden, Puntresina, Samurezen ci sunt pro, desperzer netz dera susch, Schampf, ci dera er fin già quella jada aktiv, uschenes ci venien semmer grüste ses musikas, i quelles an simpla manch minchüne dat ses pitchen concertin, scheesko, in certin schunter, seins in giüne juria, e seins ner in giüns reglamainz in schnasko, ce o in protokollsko, ce uschenes in a festa ves da verlö, qua ci dera important dera un jada l'ingir ensemble comunaival mainz la bunura sramasar e l'ura un cortegi sul plazal da festa e important natural mainz il liantar davo l'ura questas produzions ci deren un palibres e ci deren pel solit questas produzions o questas stocks da musica ci imam produz deren pel solit transcriptions da musica classica e mi c'è tant am domanda scoccia quai varà tunà quella volta e non varrà nu otra manch notas e qua ci dera d'intorno scea ni valura produt.
0: Negina transcripzion classica è la sua dontovra, Eiger, de James Swearingen. L'ovra alla Società de Musica de Sogn Murezzi sonau il 2015 alla fiasta distrittuale a Ftan.

0: Il marsch Arsenal daus de la Filarmonica Comunale Poschiavo, ina de las duas societats od la Val Puschlav, ca sauden e el district de musica in. Curdin Brunold ha scritto in codi sur de la historia de las musicas instrumentales in quei district. El è staus embia archivs ad alle dius ventre protocols e rapports a saper quei e bain, co quei era a lanciata cu la scolazion des musicants a culs in prims dirigents.
1: Una grande sfida ist natural statt avair liot, chi fa da dirigenz, liot, chi mossa a questa liot a sunar. Oh, questa ist forse statt la più grande sfida, da spera las notas chi dere da procurare du scenas in avant. La liot chi ha sur tutta responsabilità postut musical meint sun stat als magisters chi deren els unics chi veven in a certa scolazion da ler notte so al seminar i veven una competenza per mosar da spera dera eramo liot chi ha tut parte ils musicas de militar. Quest savevan er un pa da pü e podevan mosar o forse er diriger. E l'ora d'era eramo dirigents o musicists da profession, ci vevan la combinazion tanter diriger ils orchesters da cura in Engiadina e da spera pro a mosurtor un mandat da dirigere una musica, sco samurezza no samada, in quelle musiche sono un po' più grandi, ci si potevano prestare quai.
2: In sur selva, wenn us giugno gada per più tardi la musica da harmonia, la musica sonora da villa, aber la Engiadina pia schon las primes musiches eran direkt musiches da harmonies. Eins am Flau oder koka, la Engiadina also giu musiches da harmonies con primes formazions da musica.
1: Quai po aver differenz motivs, e mi paese c'è un motiv può essere quello in pal svilup del Puschlav, o ci dere fitch bain occupa con instruments da lain. Otter se saia da musicas ci sun nadas veramente orda d'una formazione da musicas ci fen musica popolare, musica da sotar, e orda questas musicas hai allora dat che ci non è mo otes ci sun nits pro is allora sviluppa una musica appunta con un'occupazione mas dada e non leso se dir che questo un harmonia musica d'armonia ed es appunta musica ci non sun dall'occupazione nan ad una ideale so pel dirigent o per e appunta per ci se leso se tor parte di una concorrenza ed essere davantwart garantina occupazions ideale so che tu hast forza vanci instruments da tola e forza mu una flöte o una clarinetta o se quando dicen natural manch o scrivevan une a der els experts l'occupazione o se ideale e lura sa ersco commission de musica sturia giri dir no wein, quelles occupazions c'è no wein, e du scea suna, con quelle steine no far musica. E un'idea ist, forse er quella, decide ossa no fein in a formazione de brass, si excludaina a tot cels instruments da fla, c'è la scuola di musica, per esempio, sporgia air, a quel sarà in un'ora. E questo è para mai un buon argomento per fare quel compromesso che non è mai fatto, o che sono mai fatti gli ultimi 100 passi.

La filarmonica a venire brusio cul marsch a nossa bindera. Quella musica a venire fundata il 1887 ad ha con sia formazione d'armonia e influenzau in ton las musicas instrumentales a l'engiadina. En seu codi is documentescha Curdin Brunolsch per la historia e del svilup e las diversas fiastas cantonales e districtuales culs reglaments da fiasta a la participazion e dels resultats de las societats. Verma in fitch survesaivel a complessiv. Gentir discurs che vai fa con el da var seu codi is fitch interessant am fleuses in rtr.ch. Curdin Brunolda del Reminent è dedicato in parte il codice alle musiche de juvenils, che è il futuro de nostre musiche. Per la fine dell'emissione l'Andenton untet la ulteriore musiche veglies. Lanciata fa in musica che venite fondata gli 1899, la Musikgesellschaft Samnaun Kulmarsch, Florida. Io, Hugo Scher, gli avvisel bien divertiment, dice la dia a sin in autrega.

combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

next war won't be our war neither. Your gasoline dreams

0: schlaf. Lau eil cacciadur ca si taujon vergau illegalmein in luf veniu sentenziausa din castig de tocan 10.000 francs. Se e patenta, asti al denton salva. Quai alla procura pubblica del Grischun confirmau envers Radio Televisione Svizzera RSI. Adost il tema che accompagna già in secondo dis, che viene restato al prossimo dis. La calira a scicchira. De nief va lo sensi che mona absoluta de fa fiug al Grischun central. A scia va la quel o spaientir nord del canton al Mesauc, San Bernardino, scoe pel Puschlaf. Ad apropos caliras, al cercledur estaus el pli caul cercledur insomma el vest de l'Europa. Quoi, tenor in comunicazione de Copernicus al programma d'observazione del mondo dell'Unione Europeica. Las conseguenzas della calira a scicchira vesins actualmen evid els lags de fermada. Ton en Svizra sco, insomma, el nord de las Alps, seggen els livells d'aua feig bass. Quei a in analist de lags podetien virs l'agentura de novitats AVP. Als livells seggen circa 15 punts procentuals pli bass che la media dels devos vegnons. Us tots gespetien in a ton ad un viren bletsch, schioc se vessi esser che las ovres san produzi pli pauc energia a che la Svizra stes importada pli elettricitat. Ton de mai parots, Jan Vigelina Biala Sera, a Vinavon bien divertiment col program Sinundas Ramonches.
1: La Saira ter RTR. Un sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

Staat. De Treza Rüterseli. La stad entira, al du spitaus in toi. Io level die tizze toi, sci bi. La stad entira, al io semiau de toi. Us, porta li rondella miu siemi viers miez di. E la stad, è vergada, avon che vigni.

Cisa da Peter Lanzol. Il presaint tu nu sprechar, per quant trist cel saia. Tu nu pos ingevinar co l'avenir grataia. Cisa, forz il dies strus ce tu sto scridar, e vules gent terceu in avo tornar.

RTR al puls della musica popolare. Es un Pius Baumgartner della Cappella Clavadatsch.

Misteri da Peter Lanzel. Or da ma stüvetta, sün il vel clucer vez la pizza vagliar sur la valada tras tuottas oras. Sai a tuar scho clair? Nun am stangleint da siaur l'urlingiada. La grippa gris cot schneinta, l'alb vadret, il got ci sömgia pers in sa sciurduna. E saint in dünea passar dandet scol misterius schfladar din crescentuna.